0: It's Your Turn, The Who, brano elettrico. È il tuo turno, caro Dario.
1: Gruppo recente, uscito dai, che saranno
2: giovanissimo. Sì. Appartiene alla nuova scena musicale contemporanea.
0: Ma parleremo di della nuova scena musicale.
2: Esatto.
0: È il tuo turno, ovvero potrebbe anche essere tradotto in italiano come Sotto a chi tocca, che è il titolo del film che adesso presentiamo, vero Dario?
2: Esatto, Sotto a chi tocca è il nuovo film diretto da Giorgio Pasotti, che qui credo sia arrivato al suo terzo lungometraggio. Esce ovvero domani, se non erro,
0: sì,
2: ed è un adattamento cinematografico da il metodo Gronholm del drammaturgo catalano Jordi Galceran. E qui invece in un adattamento cinematografico per la sceneggiatura dello stesso Pasotti e di Federico Baccomo. Siamo in una azienda moderna, asettica, che cerca un candidato per un profilo alto, direttore commerciale, se non erro, però potrei sbagliarmi, comunque un dirigente. Arrivano sei candidati e parte una strana forma di selezione. Costoro pensano di essere gli unici ad essere presenti, e invece tutti sono appunto candidati. E attraverso poi una interazione che avviene attraverso cellulari e monitor, inizia un confronto, uno scontro. Adesso poi andremo un po' più dentro, ma dobbiamo necessariamente fermarci molto prima, perché questo è un dispositivo cinematografico che necessariamente richiede di non essere svelato, anche perché il meccanismo appunto ha un suo funzionamento. Giancarlo, noi abbiamo degli ospiti,
0: sì.
2: Tu sai più.
0: Sì, abbiamo sia presentali. Giorgio Pasotti, regista e attore protagonista. Buonasera Pasotti.
3: Buonasera a voi.
0: E poi abbiamo anche Stefano Fresi, che è uno degli interpreti, uno dei sei appunto che si ritrovano in questa selezione, che poi diventa una specie di gioco al massacro. Buonasera Stefano
4: Fresi.
0: Voi,
4: eccoci, ciao a tutti.
2: Ciao. Un po' come il titolo Sotto a chi tocca lascia intendere. Allora, Giorgio Pasotti, come sei venuto, diciamo, come hai incontrato questo testo, questo lavoro, cosa ti ha interessato? E poi vorremmo poi farti altre domande, perché ci interessa anche molto, visto che questa è una trasmissione di cinema, così discutere con te sulla forma, sulla regia di questo film, perché il film è tutti girati in una stanza, come sappiamo, sono piuttosto complessi. Ma intanto, come hai incontrato questo testo?
3: Ma molto semplicemente è un testo teatrale che io ho fatto nel 2003-2004, ora non ricordo con precisione, e lo feci a teatro e mi rimase proprio, come dire, così la voglia di farne poi un film e andare, come dire, un po' possibilmente più a fondo con le armi che il cinema ti può garantire. E quindi mi ci sono voluti 20 anni, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Io volevo chiedere a Stefano Fresi, che interpreta Enrico Boni, che almeno diciamo nei primi minuti del film sembra un po' il personaggio buono, empatico di questo gruppo di persone che si ritrovano in questa selezione.
4: Sicuramente quello più entusiasta, è quello che ama questi metodi particolari di selezione, è quello che ne sa di più, che dice di aver fatto altre volte cose del genere, quindi si presta sempre a dire agli altri: ma questa cosa l'ho già fatta, è fighissimo, fanno colloqui di gruppo. E quindi c'ha questa forma di entusiasmo, e anche controproducente, no? Perché comunque sia, dai, se hai un vantaggio sugli altri, tendi a tenertelo per te. Quindi sì, effettivamente sembra essere un po' più bonaccione.
0: Se non sbaglio, Giorgio Pasotti, correggimi,

0: Nel testo originale erano quattro i personaggi che si ritrovavano in questa selezione, mentre nel film diventano sei. Giusto, come mai
1: Esattamente.
0: hai deciso di fare questo slittamento, di fare questo upgrade?
1: Ma perché il cinema ti dà l'enorme possibilità di sviluppare le tue idee e avendo più attori, come dire, ho potuto restituire più personalità diverse rispetto al teatro, che invece per ovvie ragioni eravamo meno, eravamo solo in quattro. Ne ho aggiunti due, anzi tre in realtà, e mi ha dato la possibilità di aggiungere delle sfaccettature, delle personalità diverse, arricchire anche quelli che c'erano. E quindi abbiamo optato per aumentare da un lato come dire, i candidati, ma dall'altro lato, per esempio, non far vedere chi comanda, cioè omettere completamente chi guarda da fuori questa prova, quindi chi decide, diciamo, l'uomo nella stanza dei bottoni. Quindi perché ritenevamo che fosse un potere talmente alto, talmente vasto, che era inutile completamente farlo vedere, anzi, lo sminuiva in una qualche forma.
0: Adesso, se sei d'accordo, Dario, inizierei a far ascoltare una clip, così entriamo un po' anche nelle atmosfere del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno,
4: buongiorno,
3: buongiorno.
5: Carlo Vasari.
6: Fernando Porta.
7: Bella pochette.
8: Ah, grazie.
6: Giulio Sileri.
9: Enrico Boni.
10: Daniela Caluzzi.
6: È con voi che faremo il colloquio?
7: No, noi siamo candidati.
6: Ah.
7: Pure voi?
9: Che vi avevo detto? Colloqui di gruppo.
7: Tutti e cinque. Ehi.
10: Come al solito, 5 persone, 4 uomini e una donna, il 20%.
7: Beh, 20% non è male.
10: No, il 50% non è male, il 20% è un disastro.
9: Voi due vi conoscete?
10: Ci siamo laureati insieme.
7: Beh, evidentemente io un tantino fuori corso. Lei invece è laureata in 4 anni precisi, lode, pubblicazione della tesi. Io ve lo dico, il suo 20% vale almeno 80.
10: Esagerato. Vabbè, che facciamo adesso?
6: Ci hanno detto di aspettare prima.
9: Ma non credo manchi molto. Penso che siamo ormai tutti quanti, no?
7: E quella sedia vuota?
9: Sarà per il selezionatore, che tra l'altro dovrebbe essere qui a secondi, perché insomma sono 9 e 1 minuto.
7: Aspettiamo.
11: Scusatemi il ritardo.
6: Buongiorno da noi tutti.
11: Buongiorno.
6: Buongiorno. Eravamo ansiosi di conoscerla.
11: Conoscere me?
9: Beh, il selezionatore, nel suo caso la selezionatrice.
11: Ah, no, io sono una candidata.
8: Un'altra.
11: Anche voi qui per il colloquio?
10: Bene, perché dal 20% passiamo al 33%, si accomodi, prego.
0: E non si passerà al 33% di presenza femminile perché Franca, appunto, il personaggio che è arrivato in ritardo, verrà eliminata. E appunto questo sistema, questo dispositivo dell'eliminazione ci fa entrare in una dinamica di un colloquio di lavoro che può sembrare abbastanza inconsueta e che somiglia di più a una challenge, a un percorso a ostacoli. Sei d'accordo, Giorgio Pasotti?
8: Assolutamente sì, questo è un po' il senso del film. Diventa un gioco a scatole cinese dove è un thriller psicologico dove all'interno di questa gara, o meglio, di questa guerra, perché poi alla fine si trasforma in una guerra vera e propria, senza esclusione di colpi, viene eliminato uno alla volta. Ne rimarrà soltanto uno che, guarda caso, è il più cattivo, feroce, bugiardo, omofobo, cioè la peggio persona che l'umanità potrebbe partorire. E questo dimostra il fatto che forse nel mondo del lavoro chi decide di dare determinati compiti, determinati posizioni, pretendono da te di essere una persona che magari è molto distante da quello che sei, ma pretendono che tu sia, come dire, un uomo che sostanzialmente prevarica sugli altri, che riesce con tutti i modi possibili e immaginabili, anche con l'inganno, la bugia, la violenza, ma riesce, come dire, a dimostrare di poter essere leader. Questo per loro è una dimostrazione di poter essere capo, poter essere leader. Ci C'è un altro tema in realtà nel film, che è anche all'opposto, come tu ti poni nel momento in cui tu devi essere giudicato o vuoi, ambisci a ottenere una posizione, come nel caso specifico, anche prestigiosa. Di conseguenza c'è anche una sorta di accordo tacito, di un documento che nostro malgrado abbiamo siglato, abbiamo firmato, nel quale appunto le regole d'ingaggio sono queste e tu le accetti per quello che sono senza chiamarti fuori. Quindi, come dire, la responsabilità sta da entrambe le parti, chi gestisce le regole ma anche chi le accetta.
0: Dario.
3: Certo. Ricordiamo che questo film, che è un film di attori e di attrici, cioè per dire che la prova degli attori e di attrici è molto importante, vede oltre a Giorgio Pasotti, che è regista e interprete del personaggio che lui ha descritto prima, quello diciamo brutto, oppure insomma con le caratteristiche più pesanti, c'è cioè Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi appunto e Giacomo Giorgio. Vorrei chiedere a Stefano Fresi,
4: sì.
3: Allora, evidentemente non deve essere per niente facile, perché un conto è fare una cosa a teatro con questo dispositivo, poi un altro conto è farlo per un film, no? Quindi qual è stato il tipo di lavoro che hai fatto anche con i tuoi compagni di film, insomma di viaggio? C'è stata una preparazione di allora, prove prima alla teatrale, oppure era molto, tutto molto balistico, nel senso della sceneggiatura, delle battute? Mi incuriosisce molto questo aspetto.
4: Allora, ma sai, fare il mio mestiere è un atto di fiducia, sei un po' un trapezista. A un certo punto dall'altra parte ti prende, no? Guida, sapendo che non solo era il regista del film, ma che anche aveva fatto già quello spettacolo e quindi maneggiava perfettamente quegli argomenti, mi ha fatto sentire molto al sicuro. Quindi l'abbiamo affrontato con estrema tranquillità. Abbiamo giocato a questo gioco meraviglioso, che in questo caso è molto più vicino, no? Perché si dice il gioco teatrale è una cosa, quello cinematografico è un altro, qui si sono incontrati molto bene. Non è teatro al cinema, è cinema puro, però la matrice del testo è teatrale. Infatti è un cinema, come hai detto giustamente, di attori, molto, molto parlato, molto verboso, con pochi ambienti. E quindi abbiamo semplicemente, eravamo molto preparati, abbiamo studiato tanto, perché non abbiamo fatto grandi prove, abbiamo fatto qualche lettura e basta. E ci siamo fatti guidare da Giorgio e dal testo, perché insomma non ci dimentichiamo che quando un testo è scritto bene è già una rete per la caduta libera di quelle protettive. E la sceneggiatura, devo dire che è stata scritta molto bene da Giorgio e Federico Baccomo, quindi eravamo iperprotetti e abbiamo semplicemente superato le difficoltà tecniche delle inquadrature in una stanza, grazie a una squadra, a una troupe meravigliosa e a Giorgio, e quelle dei personaggi aiutandoci a vicenda. Poi sai, questo è un testo in cui c'è una sfida continua, perché comunque sia devi ingannare il pubblico, perché tu lo sai come va a finire. È un doppio salto mortale, perché insomma è una sorta di teatro nel teatro, no? Quindi se c'è un impostore, quell'impostore sta recitando una parte, e quindi l'attore sta recitando la parte di uno che recita una parte. E quindi il lavoro sulla credibilità è stato profondo, devo dire.
0: Io volevo ricordare il numero degli SMS, che è il 335-5634-296, e adesso Dario, se sei d'accordo, ascolterei un'altra clip dal film, Sotto a chi tocca, così entriamo ancora un pochino dentro le atmosfere del film.
5: Quindi dobbiamo scoprire qualcuno che finge. Geniale.
12: Geniale.
5: Sì, è un problema geniale, dai.
12: Sono le soluzioni ad essere geniali, non i problemi.
13: Vediamo. Uno di noi è un impostore.
12: Che c'è?
14: Potresti essere tu.
12: O magari tu. L'unica donna, proprio la più insospettabile.
15: Ecco, accusarci a vicenda non serve a niente. Credo sia meglio andare per esclusione.
13: E come si può escludere qualcuno?
15: Per esempio, voi vi conoscete già.
13: Ma non ci sentiamo e vediamo da un sacco di tempo.
15: Sì, vabbè, però se il falso candidato è uno di voi due, potreste scoprirlo più facilmente, perché conoscete cose l'uno dell'altra.
14: Ma le cose che conosco di lui sono di tanto tempo fa. Potremmo...
13: Shh. Aspetta.
14: Ma cosa?
13: Pensa a quello che hanno detto. Bisogna vedere chi è capace di scoprire l'impostore e chi no.
12: Non ci diranno nulla.
13: Perché?
12: Perché siamo tutti contro tutti, tutti in competizione, perché darci un vantaggio.
15: Si tratta solo di scoprire chi sta fingendo. ma anche di far sbagliare gli altri, sennò a cosa serve la prova?
9: No, no, no, però scusate, scusate. Allora, il messaggio diceva che noi dobbiamo soltanto scoprire l'impostore, non competere fra di noi.
12: C'era bisogno di dirlo. Siamo in quattro con un unico posto a disposizione.
14: E invece Enrico, è Enrico, giusto?
9: Sì.
14: Ecco, Enrico ha ragione.
13: Daniela!
14: No, ha ragione, è vero. Ma non ha senso scannarci. La prima cosa che conta è collaborare.
15: Va bene, e allora che cosa ci puoi dire su di lui?
0: Come dicevamo all'inizio, appunto, il film si svolge in una dimensione che sembra, che può sembrare diciamo metafisica, che può sembrare astratta, però in realtà poi si, per chi come molti di noi hanno effettuato molti colloqui, c'è anche un connotato realistico in queste dinamiche che si generano tra i selezionati e i selezionatori. Sei d'accordo, Giorgio Pasotti?
1: Scusami, mi puoi ripetere la domanda, perché sei è andata via la voce per un
0: questa
1: attimo.
0: Dimensione metafisica, questa dimensione irreale, no? In qualche modo in cui sì. Il film è calato anche da un punto di vista appunto dell'architettura, dei luoghi, degli spazi in cui il film è girato, può far sembrare appunto che si tratta di un qualcosa di astratto, e invece in realtà attiene anche a ciò che è la dinamica attuale del mondo del lavoro, no?
1: Beh, assolutamente, noi è ovvio che abbiamo, come dire, portato agli eccessi una situazione, ma per far sì che questa lente di ingrandimento si possa sviluppare e confrontare su tutti gli altri lavori in qualsiasi strato sociale, in qualsiasi mestiere, mi piaceva da un lato come dire utilizzare anche un omaggio alla commedia dell'arte, perché fondamentalmente sembrano dei commedianti dell'arte questi attori, perché devono recitare un doppio ruolo e addirittura un triplo ruolo quando devono recitare e mettere in scena una sorta di farsa nel momento in cui devono fare delle prove interpretando degli altri personaggi, chi un torero, chi un politico, chi un pagliaccio, chi un vescovo, eccetera eccetera, quindi c'è un triplo salto per gli attori. E fatemi spezzare una lancia a favore, e non lo dico per piangeria, ma ho avuto il piacere, l'onore di avere accanto a me intanto degli amici a cui voglio molto bene, che conosco da tanti anni, ma soprattutto, al di là dell'amicizia, degli attori di enorme talento, perché sembra facile, ma non è affatto facile fare recitare e cambiare non solo nel personaggio, essere credibile in tutte queste tre trasformazioni, ma passare dal drammatico all'ironico al grottesco, di battuta in battuta, è qualcosa che se lo possono permettere pochissimi attori. Io abbiamo scritto questo film pensando a Stefano Fresi, a Giovanna Mezzogiorno e a Rocco Papaleo. La fortuna ha voluto che questi tre colleghi mi abbiano, come dire, abbiano accettato la mia proposta.
0: Abbiano detto
1: e
0: sì.
1: Se no non sarebbe assolutamente stato minimamente possibile.
0: Certo. Sotto a chi tocca, un film di Giorgio Pasotti con Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio, in sala da domani, 8 ottobre. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi, e vi salutiamo con un'altra clip dal film. Grazie.
1: Grazie a voi,
9: grazie a tutti. Andate
3: ciao,
9: al cinema.
3: Ciao.
16: Siete gli occupanti di un aereo sul punto di schiantarsi. Un torero, un pagliaccio, un politico ed un vescovo. Avete a disposizione un solo paracadute. Difendete il vostro personaggio per convincere gli altri che siete voi a meritare di salvarsi.
9: L'ho fatto già, l'ho fatto, è una figata pazzesca. Allora funziona così.
12: Comunque questa cosa è surreale, surreale.
9: Ma dai, ma su, facciamolo e basta, finisce lì, no? Mamma mia.
12: Comunque una cortesia, dovessimo mai incontrarci fuori da qui, e spero che questa cosa non avvenga, noi non ci conosciamo.
14: Sì, vabbè, ma mamma mia, ma quanto la fai lunga? Ma è una prova. Ma è per vedere chi è più, non so, chi merita di vivere, no? Chi è più importante per il mondo.
16: Come torero la vedo dura.
12: Scusate, ma io non voglio fare il rompipalle, ma ragioniamo un momento. Noi ci stiamo per candidare. come dirigenti in una delle più grandi aziende multinazionali, va bene? No, ma guardatevi, per favore.
9: Che c'è?
12: Niente. Non c'è niente. Deve essere un problema mio.

0: Questo brano che avete sentito, Tout est noir, è tratto dal film di cui vi stiamo per parlare, che è Rider. Anche questo esce l'8 ottobre, che è stato presentato con una certa eco al Festival di Venezia,
1: alla settimana della critica,
0: alla settimana della critica, esatto, che fa incontrare, diciamo così, se volete, due mondi, quello del cinema e della musica contemporanea. Ha due registi, da una parte c'è Rohan Johnson, regista di primi della lista, fino a qui tutto bene, Piuma, e anche di diverse serie televisive. Dall'altra parte c'è Davide Pavanello, in arte d'arte, che è uno storico bassista dei Linea 77 e uno dei produttori più importanti della scena musicale contemporanea. Esatto.
1: Sì.
0: Esatto, e qui per la prima volta, se non erro, Dade alla regia, e hanno creato, come quando si incontrano mondi che non sono distanti, tutt'altro, però comunque si sperimenta, hanno creato un oggetto nuovo.
1: Un'opera inconsueta.
0: Perché Rider è un oggetto nuovo, assolutamente. Noi chi abbiamo raggiunto?
1: Abbiamo Dade collegato al telefono, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao a tutti.
1: E io volevo entrare proprio nello spirito di questa operazione a cui accennava Dario, no? Perché appunto sin dai titoli di testa sorprende appunto vedere un film di Rohan e Dade e un album di Dade e Rohan, e in questo intreccio tra musica e cinema c'è molto forse che può spiegare il senso di questa operazione, no?
2: Sì, sì, assolutamente, è un'operazione particolare perché non è solamente l'unione di due generi, cioè di due arti, come dire, quelle della musica e quelle del cinema, che si incontrano, ma diciamo il nostro obiettivo era cercare di creare proprio un linguaggio nuovo, di portare la musica al cinema. Cioè, fondamentalmente siamo partiti dall'idea di, ci piaceva l'idea di fare ascoltare un disco dall'inizio alla fine a una persona all'interno di una sala cinema mentre guardava un film. E detto così può sembrare un po' strano, e in effetti ci abbiamo messo un bel po' a farlo capire, però il risultato è questo. Fondamentalmente il nostro obiettivo era proprio quello, farti godere entrambe le cose, sia la musica sia il cinema, al 50%, ecco.
0: In questo caso, Davide, la domanda ci viene spontanea: è nato quindi prima l'album e poi il film, cioè prima le musiche e poi ovviamente la storia? Qual è la storia? C'è Sami, che è un giovane rider che ogni giorno attraversa Milano in bicicletta, e lo troviamo nella notte di Capodanno durante una consegna, arriva in una villa dove viene invitato a rimanere, e qui incontra Nia, appunto, e nasce una storia, una relazione. Accadono diverse cose intorno a Sami, c'è tutto il mondo di riferimento di Sami, la cultura da cui proviene, come anche quello di Nia. Possiamo, secondo te, definirlo un musical per certi versi questo film? Anche se non è propriamente un musical, perché è veramente qualcosa di diverso. Però, per far capire anche agli ascoltatori che la musica è veramente parte fondamentale di questa esperienza.
2: Guarda, sì, questa cosa del musical ce la porteremo per sempre, credo, dietro, ma perché c'è bisogno di dare delle etichette.
0: Credo che anche in maniera pigra, no, se vuoi.
2: Ma certo, è una comodità per tutti. Io ti dico, noi non volevamo fare un musical, ma perché questo film non ha i cliché del musical, cioè banalmente non c'è nessuno che balla, non ci sono coreografie, la realtà non si discosta mai da quella che vedi, cioè nei musical di solito a un certo punto diventa tutto un po' più surreale,
1: un po' esagerato,
2: ci si distacca dalla realtà, e invece qua la musica la utilizziamo per fare dei dialoghi, cioè molto spesso i dialoghi tra due persone sono in musica,
1: in rima
2: mentre si canta, oppure diventa voce narrante la musica, diventa un monologo, c'è della musica strumentale, c'è di tutto, però non ci si stacca mai dalla realtà. Ecco, i nostri protagonisti cantano mentre va in bici con il fango che gli arriva addosso, oppure un tassista ti racconta la notte di Capodanno a Milano, o tantissime altre situazioni che rimangono incollate alla storia. Ecco. Non si esce mai dalla storia.
1: Ascoltiamo una clip da Rider di Rohan Johnson e Dade.
3: Io non ho parole. In che stasera altro che fuochi d'artificio?
4: Sempre casini sto scemo. Vabbè, dai, ci divertiamo.
5: Ma vediamo. Se me ne arriva una entro 10 minuti la faccio, se non stacco.
4: Sì, sì, anch'io. Aspetta. No, minchia, non l'avevo visto.
5: Che?
4: Un chilo di sushi in culo in via delle Lance.
5: Ah, che lì sono ricchi.
4: Sì, sono ricchi perché non danno mance.
5: Hai visto che dovevi tenerteli da me?
4: Sempre ragione te. Sì, sì.
5: Bravo, mi devi un consiglio o un favore?
4: Segno.
5: Segna.
4: Segno?
5: Segna, segna.
1: Ho letto, Dade, che tu hai descritto questo film, Rider, come un film fatto a mano. Che vuol dire?
2: Beh, innanzitutto che non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale.
1: Mi sembra già.
2: In questi che già in questi giorni mi sembra qualcosa. E poi è stato fatto in maniera artigianale, non so come dire, c'è stata una passione nel dettaglio, nella cura di ogni cosa, veramente artigianale, non saprei trovare un altro termine, ma sia dalla scrittura delle musiche che anche sul set, perché obiettivamente non avevamo molti soldi per fare questo film, lo confesso, e i produttori non me ne vorranno, ma questo ci ha permesso di essere creativi. Ad esempio, una banalità, avevamo solamente una camera con cui poter girare, quindi abbiamo dovuto inventarci molti piani sequenza, non c'è mai un campo contro campo. Diciamo che la povertà di mezzi ci ha dato uno stimolo per cercare di avere una regia particolare.
1: E di seguire
2: che
1: anche
2: avesse delle...
1: sì, il ritmo febbrile, sì, appunto, di questa narrazione.
2: Beh, assolutamente.
0: Però... No, scusa, non volevo. Finisci pure.
2: No, no, in realtà avevo finito, nel senso che poi, ecco, ha fatto male un po' in quel senso. È stato fatto, come dire, con tante idee. Tante idee, tanta fatica e pochi mezzi, però.
0: E anche con dei buoni amici, credo, perché tu comunque hai un cast anche di autori, cantanti importanti, c'è Levante, sì, Rosa Chemical, c'è Enzi, credo che siano il mondo, no, credo sicuramente il mondo, tu ti sei portato insomma questa dote, sì, dentro il film.
2: Sì, sì, io sono andato a cercare nel privato quando c'era da scegliere con chi lavorare, quindi con i miei amici, che ho tanti amici musicisti proprio per il lavoro che faccio.
0: Certo, giusto.
2: Come dire, non sono andato a fare delle scelte di mercato scegliendo il nome giovane che tirasse le folle, perché non mi interessava musicalmente quel tipo di musica, no? Cioè, i miei amici hanno tutti comunque una certa età, una certa esperienza, io volevo circondarmi da autori e persone anche che avessero, come dire, delle sensibilità che rispecchiassero un po' la mia e che capissero questo progetto molto difficile da fare, e che insomma si dessero anima e cuore, e devo dire che tutti quanti l'hanno fatto, sono molto felice, non cambierei niente. Ecco.
1: Progetto molto difficile, ma appunto inconsueto, ci ha fatto piacere insomma scoprirlo, immergersi in questo racconto febbrile appunto di quello che succede a Sami e anche a Nia, appunto. Ma c'è qualcosa, c'è qualche punto di riferimento che avete tenuto fuori sicuramente dal cinema italiano di questi anni per concepirlo, per realizzarlo, per confezionarlo?
2: Ma oddio, no, non... Devo dire che siamo andati veramente molto liberi dalle ispirazioni. Ovviamente le ispirazioni ce l'hai e non sai nemmeno di avercele, quindi ci sono sicuramente delle cose a cui ci siamo ispirati, ma senza volerlo. Diciamo che fin da subito eravamo sicuri del fatto che non volessimo, come dire, una fine vissero tutti felici e contenti, e infatti non è così.
1: E non è così.
2: Volevamo un film crudo, cioè crudo nel senso di reale, ecco, una cosa che può succedere. E può succedere a tutti, a me, a te, a chiunque parla, insomma, a chiunque vive certe situazioni. La cosa che è successa a Sami può succedere. Un errore commesso per una decisione presa d'istinto, con la voglia di cercare di cambiare la propria vita molto difficile. Però appunto la vita non fa sconti, quindi a un certo punto bisogna pagarla e lui si assume la responsabilità di quello che fa e per noi è questo che significa davvero rider, cioè cavaliere. Ecco,
0: Se
2: è lui.
0: sei una, ho una curiosità finale, o quasi finale, perché il film è ambientato a Milano,
2: Sì.
0: sebbene sia stato girato a Torino e tu sei torinese. Va bene,
2: Sì.
0: non è una vera domanda, forse perché Milano costa troppo, non forse, sicuramente girare a Milano è come prendere un affitto a Milano, è costosissimo, però è anche
2: Esatto.
0: Torino di per sé una bella scena, anche dichiarata, diciamo così, però forse a voi funzionava meglio immaginare che fosse Milano per certi motivi, se ti va di
2: Ma
0: dircelo.
2: sì, no, sono state scelte che non sono dipese troppo da noi, ma più da, come dire, questioni produttive, come dicevi tu. Nonostante questo, diciamo, io sarei stato molto disposto a girarlo anche e ambientarlo anche a Torino, perché è una storia che si può
0: Immagino.
2: raccontare anche a Catanzaro, non
0: Certo.
2: so come dire, cioè è una
0: Certo.
2: storia che puoi raccontare ovunque. Rohan ci teneva molto più di me per ambientarlo a Milano, perché comunque rappresenta una città, diciamo la città più europea che abbiamo in Italia, la più moderna, quella con più
0: Sì.
2: disuguaglianze, no? E quindi ci ha tenuto molto e io l'ho secondato volentieri.
0: Giusto.
1: Eccoci,
0: Grazie.
1: è arrivata la sigla, Dario, che ci indica il tragitto verso
6: E
1: l'uscita.
6: allora, io ho ascoltato con estrema attenzione, Hollywood Party tornerà domani sempre
1: Domani,
6: con
1: sì.
6: questi due grandi performer che sono Giancarlo
1: Ma
6: Mancini e
1: no,
6: Dario
1: ma soprattutto.
6: Zonta e insieme ad altre persone che hanno realizzato questa trasmissione, che sono
1: Sì.
6: Francesca Levi, Maddalena Agnici, Fabrizio Paccione, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, poi c'erano stati Dade, Giorgio Pasotti, Stefano Fresi, un sacco di gente.
1: Claudio De
6: Sì,
1: Pasqualis.
6: anche lui c'era, però
1: Beh,
6: non è
1: ma
6: così
1: non possiamo
6: importante.
1: dimenticarlo, vero
6: Ma
1: Dario?
6: adesso ci
0: Beh,
6: sono,
0: come facciamo?
6: bisogna rimanere su Radio 3 perché ci sono
1: Sì,
6: altre trasmissioni,
1: bisogna
6: una più importante
1: assolutamente restare su
6: dell'altra, eh.
1: Radio 3 in ascolto, vigile e
6: Attenzione
1: attento e
6: perché
1: dialettico
6: non si
1: anche.
6: può cambiare
1: Ascolto
6: canale.
1: dialettico.
6: Ecco.
1: A domani, Dario.
0: Ciao, domani.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Johann Sebastian Bach singe dem Herrn ein neues Lied. Mottetto a 8 voci per doppio coro, orchestra e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 225.
3: Collegium Vocale Ghent, diretto da Philippe Erbege.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Singet dem Herrn ein neues Lied, mottetto a otto voci per doppio coro, orchestra e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 225.
1: Collegium Vocale Ghent, diretto da Philippe Erreweghe.
0: Franz Liszt, Mephisto Walzer numero 1, Der Tanz in der Dorfschenke, per pianoforte. Pianista Daniel Barenboim.

di Wolfgang Amadeus Mozart, avete ascoltato, Rondò in re maggiore per pianoforte e orchestra K382. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra, diretta da Alceo Galliera. Samuel Barber, Adagio in si minore per orchestra d'archi, opera 11, London Symphony Orchestra, diretta da André Previn.

Di Samuel Bob avete ascoltato Adagio in Si minore per orchestra d'archi, opera 11, London Symphony Orchestra, diretta da André Previn. Niccolò Paganini. Sonata concertata in La maggiore per violino e chitarra. Allegro spiritoso, adagio assai espressivo. Rondò. Isaac Perlman violino, John Williams chitarra.

0: Di Niccolò Paganini avete ascoltato sonata concertata in La maggiore per violino e chitarra. Isaac Perlman violino, John Williams chitarra.
1: Georg Friedrich Händel. Water Music. Suite prima in Re maggiore e Sol maggiore minore. Prelude. Menuet primo. Menuet secondo. Rigodon primo. Rigodon secondo. Menuet primo, menuet secondo, gigue prima, gigue seconda, bourré, lentement, à la hornpipe, les concerts des nations, Jordi Savall, direttore.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Water Music, suite prima in re maggiore e sol maggiore minore, Les Consorts des Nations, Jordi Savall, direttore. Franz Schubert, quartetto per archi numero 9 in sol minore, opera postuma, D173. Allegro con brio, andantino, minuetto, allegro vivace, allegro. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Klaus Metzl, violini. Hatto Beyerle, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Quartetto per archi numero 9 in sol minore, opera postuma, D173. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Klaus Metzl, violini, Hatto Beierle, viola, Valentin Erben, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Re maggiore, K204, K213, A. Allegro assai, andante, menuetto e trio, andantino grazioso, allegro. The Academy of Ancient Music, Jaap Schroeder, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia Re maggiore K204-K213A, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, direttore.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. Adagio allegro non troppo. Allegro con grazia. Allegro molto vivace. Finale. Adagio lamentoso, andante. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

0: di Piotr Tchaikovsky. Avete ascoltato Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, Patetica. Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
1: Antonin Dvorak, Stabat Mater. Sequenza per soli, coro e pianoforte. Ricostruzione della versione originale con il pianoforte in luogo dell'orchestra. Stabat Mater dolorosa, andante commoto. Quis est homo qui non fleret, andante sostenuto. Eia mater fons amoris, allegro moderato. Fac ut ardeat cor meum, largo. Fac ut portem Christi mortem, larghetto. Inflammatus et accensus, andante commoto. Quando corpus morietur, andante commoto. Alexandra Koku, soprano. Renata Pokupic, contralto. Pavol Brieslik, tenore. Marcus Butter, basso. Brigitte Engerer, pianoforte. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Equilbi.

0: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Brenner Autobahn in Richtung Norden zwischen Klausen und Brixen 6 Kilometer Stau wegen Arbeiten und zwischen Sterzing und dem Brenner 2 Kilometer Stau wegen Überlastung. Landesstraße Kastelroth-St. Ulrich. Anlässlich des Kastelrother Spatzenfestes besteht bei Kastelroth von Krön in Richtung Kastelroth ein Einbahnverkehr von 14 bis 2 Uhr. Der Verkehr wird umgeleitet. Kommen Sie gut voran.
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Un bel salut, bentroe e bentroedes al notizier den vender ai nef de ottober. Del notizier la legge litela proeda a Roma e il tremoroz ad Innsbruck, la neva sull'enceria a Marcus Waldner della Coppa del Mondo Ski di Itch, l'Alps Hockey League e l'En Rosadira Trail. Dandes rinant col notizier ve fagion assair che te un ker de ora le la Coppa del Caffè, al di danché al do di muda menci soziei muda ence i valores de questa puntata d'oretta zanone ne conta zecche de più. Scomezzon con la neve se scomezzon con la politica. Te la Cambra di Deputati a Roma in gerle venue a proa una vida definitiva la legge lite la neva per la lites parlamentares. L'esit de l'approazione a scrutinio segreto le stat 227 stimmes a una e 164 de contra alla legge denominata dal Govern Stabilicum e dai partiti de opposizione Melonellum. La legge l'è stata voluta appunto da Giorgia Meloni e sia coalizione. Ante la Neves le il descancellamento di colleges uninominei te gran per la teglia e il sistema esirà in essere donca un sistema proporzionale e se poderà dar giù in donna stima de preferences e ence ser prun candidat della lista resta blocca. Te la legge li ence prevedu un premio di maggioranza, la coalizione che ciapa manco il 42% della stimes la ciapa 105 parlamentares de più desche premie che geven tot de mez ai partici della mandranza. Ence per chiest non ma non de mo l'opposizione a solleva critiches. Nauter punt de critica le che somea che questa legge sia stata fatta su misura per tenere in pela coalizione ad essa al governo. Con i colleges litai uninominei novendes cancellate la regione Trentin Sutirol e te la Val d'Aosta chies per stravarder la mendranza sul territorio. Te chies colleges uninominei demon candidat la el met de ruerite, na norma ideala e così da su misura per la mauranza e l'opposizione donca la cosita nessuna chance de ruerite. Al dode chies le ravignu stat un mingol un tremoroz chiotel Sutirol, le vignu metto su un nef collegio l'ital de senat busan laives che de fat le per italien che te chies Raion rappresenta l'amor per della popolazione, e infatti che chiesto a portare a gran critiche. La SVP un po' alla fine la declara di essere a una con la legge litala, neva e l'annunzia da anfora che la essa l'ità a una. La regions le che te l'ultima versione della legge approeda l'estat come da e tautite cordanzes anter Roma e Austria per stravardamento della mendranza todessa. Ence il mantenimento di colleges uninominei e favores la litazione dei rappresentanti della SVP sul territorio e a mo a pe della SVP la salita una che è il territorio della Bassa Tesina e si è vignù metù con Maran. Il Brausler sta con l'esponente della Bassa Tesina, Manfred Schulian, che non ha tot perta la litazione finela per uzzer fora, che esser de contra a questa legge, e il compromesso donca alla sa de fac partisans. Sulla questione della posizione della mendranza ladina venirà a resonare in Cinsnet a trail con un'intervista all'esperto David Larschneider. Mudon ades argument e vignon una neva fresca mondiela la giurista e attivista sudafricana Navi Pillay Lavent e il premio Nobel per la pace 2026. Il comitat già date il riconoscimento per il coraggio eccezionale e integrità des mostre te sia battaglia globale de contra i delici della vera e la defendura di derici umani. La è nascuda del 41, la è di origines indianes e lavanta una carriera ricca di primaci istituzionali e in series di gran rilevanza. Le sta la pruma femmina no biencia a diventare giudice dell'auta court del paese, fasan front in pruma persona in dena yen dell'apartheid. Alla Nazions Unides la ciapale in serie di aut commissarie ONU dal 2008 al 14 e la è stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidenta del Tribunale Penale Internazionale del Ruanda. A se complimenter con Pillay la presidenta della Commissione Europea, la definì Pillay una paladina del Stat de diritto de contra il diritto de forza, lodanzia capacità de varder dret tieies la brutalità della storia senza mai seuter dall'altra. In che da doman le endo state in tremoroz intorno di Innsbruck con magnitudo 3.1 sun la scala Richter, Mara Miribung.
3: Alle drei Kerchels sind in der Dumann kann klare Jung lunge Sistrans a südest de der Spruch in ihr Tukedan Tremuroz. De plü Personas a Sintiles Schkassades mol ni nia nu segnale dains e an nun sospettaia nian caladodels primas informazions. Il Tremuroz fe spert na serie Schkassades ka interesse la Rajung de Spruch e halt il Tirol pur dös etmas. Dann da dös etmas il Pöbelstentrum Uroz de Magnituda 3.8 zum la Skala Richter trest la Rajung de Spruch. Atras piceras scassadas e nudas registradas l'endemode et ledema de do. Sorvis sismic austriac da man alla populazione da segnalei effectus scassadas.
2: Regionon ades del tunnel de Basa at Luses, Stefan Pescoldrum.
4: Per la costruzione del tunnel de Basa del Brenner è un'infatti nata varinante. At Luses del Nistitio, da 2 anni di costruzione, la finestra d'accesso alla parte sud del tunnel, lunga 1800 metri. Il fai la urs del giudice bujane de misures de protezione particolares e il peu present arsent il material da giave fora e anam switch a fe una soluzione apposta per la gestione de cage material.
2: Pressione de prestazione social media rappresenta de gran crisi per i mutons se domana se e co la famiglia se la società per stravarder miec bec e join dai pericoli frequenti della società. Mara Miribung.
3: Persone giovani, crescute in un caratterizzo da pressione di prestazione dall'influsso social media, dalla crisi globale e da malsicurezza che dura il tempo. E proprio domani, il 10 ottobre, è il demondiale della sanità psichica. I fattori esterni della società del dita in cui hanno fatto sono il benestar di persone giovani, alla dod l'avvocata per mitunze giovani Daniela Höller. Il benestar è un dato fondamentale per mitunze di maendra e te. Trotsch mit unse join wir tamas stress surite o altri paes psichics zanza baie kunza kaila sura. Gunot pur do danza tama dan ninja capis o dan judica o de ca inciafat guna persona tkrata. Gunot mostra n sintinia bain psichica mantor su cum mudamanch il carater, difficoltes a scora, retrata sociala, o il strazruc o il perd l'interes attivitesc deste contentazza. Sanite psichica o dissintisi gush ni tuc se, ni ascuta e valorizza, podai vir fore sentimanch e crash sut in ambiant purmat na sanite psichica. Relazions stabiles in ambiant da sostein daida da fat ventella resilienza plü stersche. Al desa la doister important da rinforze la sanite psichica da pici in se e da vai a cesa d'ora sals possibilitas sostein.
2: E regionon ades de nazioni carabinieres per stravardamenc de la besties.
4: A Curtace Tramin, a sud de Balzang, es nu sura an case de maltrattamante tirs. I carabinieres a sequestre in 2 garanzies tirs, plus avisa trades de gran chans, do de giac, de dote giarines e tra iloi, che nu isce fat un appartamante te un magazin de nala de 59 anni, cun piedli, de nutris, infezions a iodli, ence cun rozza stime de mi locai. A segnalare il caso di maltrattamento della procura, in collaborazione con il servizio veterinario e il comune. I carabinieri sono poi intervenuti sul posto. L'ala è nuda data d'ante.
2: E venivano ad essa il luriere Santer Pozza e Pera che le venivano buda la viabilità su strada della Dolomites. Lo dalla caserma dei Vaci, l'escavatore Sepacres che la ora ence da doman bonora, si tratta di luriere per mettere in sicurezza tutta il rayon e luriere spette da Egn ai 5 di agosto del 2022 del rayon de Sora Vaci a casone del temporel in lotta le ravignosù rigagno de Ega e Metes in scinte la cesa della gente lo dal condominio Marmolada e lo giun fin dalla Bestot meccanica de Patek. Il luriere si grea in 4 milioni di euro e con gran contributo della provincia e mette a bilancio del comune di Saint-Jean. L'Umbolt Giulio Floriane spiega che ven fatte l'aperta auto tra i briglies per il materiale da poven ciava per il canale che va sotto strada per ruerte la vescia visa lo dalla strada. Te che stiamo fuori di stagione venirà l'ura punti per ciò verso titola tra la strada statela e fare il canale che passa sotto l'altra per di luriere girenant e incitel da venire perché che appuntin le grein luriere da cattere passa milioni di euro. Se pensa che la deviazione va dunque in ante de motiche fuori stagione e che da d'inverno in ante la viabilità venga ripristinata. Regionon ades de sport, scaseda tel mont de la FIS Marcus Waltner lascia l'encere de direttore della Coppa del Mondo di Ic. In giorno mesdì la neva la è venuta pubblicata sul sito della FIS la ufficiale. A demo 2 settimane del scumenz della stagione de Coppa del Mondo di Ski, Marcus Waltner l'ha dato giù sia dimissione da direttore de gara di Ic della FIS. Waltner le conosciute tutto il settore de ski a modan che ruasse chi li vide in series, l'estate per 2 decenni race director e adesso lascia puntin che sta in ceria. Non è più la dritta mentalità per già far fronte a questa stagione, la declara. L'esperto tecnico da per sé non le pone riferimento per atleti, organizzatori e stazioni da circo e ski. La deciduta se trer in do. Indena la fase di transizione e indena che sprunta in de stagione in ceria la venirà tutta su da Peter Gerdol, già direttore della Coppa del Mondo e ski della Eles. Antri nomes per l'enceria ufficiale le ence che le Raimund Plankner e ence il da suttilo e assistente Waltner tra discipline a sveltes. Non se sa amo coluna, ma Waltner è tornato su un'altra enceria sempre della federazione internazionale di ski e de snowboard con questa declarazione in tria e il dis. Non è una decisione che tolle con leggerezza, essere responsabile de ski alpina li vie più auci è un privilegio, ma ence una enceria che comporta una gran pressione, tiene con l'evoluzione e cresce della FIS e che sport, la pressione l'è cresciuta man a man. Anche me sente di non aver più energie e la dritta mentalità per poter portare in avanti un'altra stagione co che a esse volu. E venion a resonera des de hockey della Alps Hockey League in gel per la squadra sladines non è stato il miglior di. Il Gardena per Surrenon e il Cortina Tecesa Martina Rir.
5: Il derby su Tirolese stantere il HC Gardena il Renong al Mancia Puck, pur un po' natiola ai Gardenas nia garateda a mantenisi vantaggio davania al scomanciamant del gioco. Il 14° minuto il Esposito che porta i gesti sul 0-1 e l'occasione per slungere a Sanianca Mancia. Ben 8 traufungas, 16° minuto in dut de penalità il secondo tempo per i Gardenas e de massa. Gli amedegra alla buona prestazione del Verda Porta Porter, che i Ritner Buben valiva me, sotto virgolettes, ora sul 1-1 in una muccia. Giugè gran perte della partita con un giocatore de manco su la caccia stancia, un scinuzza al renom del 49° minuto l'occasione per feita il 2-1, e così c'è il risultato finale del gioco. Da un punch per calpare i campioni dell'ultima stagione in Saira, la prossima occasione per se rifeia bella domanzata del stadio Pranivas contro il KAC Future Team, la partita scomincia da mesa alla 8. Nie dan fina il statten sairanianca per il Cortina ca jugan chasa contra il Red Bull Junior Salzburg. Belo da 1 minuto juoc vai gest stangora, jam pezang stang mopea i valiva ora tl secondo temp, ma pona mucha i austriacs l'ultima pertel juoc is longe a casa uota mosul 1-3. Nsada juge al Cortina a Jesenice. Mona odleda la classifica, il HC Gardena è da 5 giorni alla 10° posizione con 3 punti, per riuscire su anche con 3 punti il Cortina all'11° posto. Dang ora la classifica dell'Alps Hockey League è al momento l'Asiago con 6° punti, dang il Renon e il Jesenice con 15° punti.
2: In domani 10 ottobre sarà la prima edizione ufficiale delle Enrosadira Trail Mara Miribung.
3: Tra i percorsi di 20, 40 e 55 km accompagnerà 12 trail runners fuori per i trus da Mund, Lütsch, Post, Bosch e Munz. Dopo l'edizione 0, campo di SD che è più stato un test di percorsi e organizzazione e la manifestazione ufficiale da Porta. L'obiettivo è che calda creene vand di buriada e atleti, ascoltando sue esigenze e sui consigli per migliorare tre in dolle esperienze di gara, ha detto Stefan Sotara, il presidente dell'Unione di Sport della Val. L'Enrosadira Trail desiste troppo di più come una competizione, un momento di incontrata, condivisione e valorizzazione di nostra raion, o la quindi partecipante può sentire perdere una gran comunità liata alla passione per la mut, in su Sotara. Il trail runner può chiedere fuori dentro il percorso da 20 km con 1250 metri di dislivello, 40 km con un dislivello di 2450 metri o in la terza opzione 55 km con 3400 metri di dislivello. Due percorsi paiaia e roiendo otro calaval, passando in Spurbadia, la Ila, Corvara, San Chashan, e passando ai pisci del Sas, la Cruz, il Garnaccia, del Sassonger e dentro i Pradrit. Sein d'ottobre e la contrada naturale c'è più suggestiva e particolare con le rosa dirac de pangi craps d'arancia e rosa. Belinkö poi partecipant sia stol pettoral cina assist da Sara pro l'uffizio della cooperativa turistica Laval, scio cinch dumang da mesa assist da dumang in ant. Dumang pa ieia duc trai percurs da mesa sotel più a svelz cina das disch cal più curt sun plaza di ligi a Laval, das cater domis de saras po la premiazio.
2: E veniamo adesso alla parola ladina della settimana. Si tratta di senaer empermel o empormal. La è valida, valiva se per dire te duci diomes del ladin de tutta nostra valedes. La vendure da entria, empermel o empormal, o ence scurteda donca permel o permal. La vendure da che anche una persona se sent offenuta e la sena puntin permel. In che techino de cenacei dalle 5 da sera sarà la festa del ringraziamento di che da duci volontadive che fa sperde l'associazione e che si giù per la cura della persona e do da un curto momento sarà in la letizione dell'Enf Consei dell'Unione di Ladins de Fascia. In con del tempo la previsione per in che mezz'oreie e nigoles e in genere le masse d'aria tumia che porta condizioni stabile in che domesdite buona per le soreie ma visa su nostra dolomites podessa se snigolerite addirittura in cepie. La temperatura massima les va in do mingol su. Con che le dut per questa edizione de inchieve la sona la coppa del caffè. Buon domesdì.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
1: Bon domesdì da Doretta Zanoner. Anche resonon de coche ti ultimes de genes e mudai valores. Se sa infatti che te chi segni la società la bungra mudamenta. Le muda la tecnologie, la maniera de comunicare e l'urier, la famiglia, e insina mai la maniera d'entener il temp ledec. E insieme a chi smudamens si è trasformato in i valores della persones. Mettere a confronto la generazione di Anger con quelles di anche condi non vuol dire coluna che le la miora, ma chiarir de capir coche la trasformazione sociale le sa mudà quel che tenione importante te nostra vita. La generazione più vecchia le se venute su ten ambient o la che i valori desche le sacrifizie, il senso del doer, il rispetto dell'autorità, l'importanza della famiglia, la è un posto centrale. E l'urier, per esempio, il venia considera non de modes che metta per aere in vadagne, ma ence desche una responsabilità, e il dasea alla persona dignità. Se era disponibile a fare il medemo mestier per tutta la vita, accettan sacrifizies in cambio della sicurezza e della possibilità di costruire un avenir stable.

Enche la familia la eana pert particolarmenter importanta. I leames de Cesa iera più tradizionei e i ruoli di componenche iera ben fac fora. Il rispetto in versi genitores e la persona più veies il rappresentea in principe fondamentale. Del medemo tempo, questa maura stabilità la podea comporter una mendra libertà individuela. Valguna cernies personeles, desche la maniera de vivere una relazione, il percorso professionel o la perte della femmines della società, iera muie condizionè dalle aspettative sociales. Con la generazione che venu do, si appalesa neves valores. L'individualità, l'autonomia e la enrescida della relazione personella le s'acciappa in importanza che cresce sempre di più. E l'urier non le più considera un impegno da tenir perduta la vita, ma desche instrument per esprimersi a capacitedes e aggiunger in equilibrio anter la vita professionella e la vita privata. Infatti, sempre più persone le schier in l'urier che sia compatibile con si interesse, con sia famiglia e col proprio bosterra. Un altro cambiamento significativo è il reverde al concetto di libertà. La generazione di Acquicondi le si è cresciute in una società più aperta, alla desvalivanza e alla differente forme di identità e di relazioni. Le aumenta l'attenzione verso l'uguaglianza ante uomini e femmine, i diritti individuei, l'inclusione e il rispetto della desvalivanza. E quel che s'accade non era socialmente accettabile, anche temuie de casi, il ben vivu desche una legittima espressione de libertà personella.

En c'è rapporto coi soldi e col successo è mudà. Stien a erna cesa in l'urie stable e garantir sicurezza sia famiglia, l'era de spes i principali obiettivi di Gregne. Anche con di soralduti zoen, il successo è il ben considerà ence in base alla possibilità di al templedec. Per esempio, se sent che muie de ich de spes i refudan l'urier, a sa che questa il comporta di essere impegné ence il sabeda e la domenia. Quest non vuol dire che i soldi gli abbia perduto importanza, ma per muie de persones non è, per fortuna, l'unic parameter per misurare una vita per cacenta. La tecnologia te questa trasformazione la buona aperta decisiva. Internet, i social, gli ha mudà la maniera di costruire la relazione. S'informon e moshon nos en stes a ietres. La neva generazione le se cresude ste mond o la che resoner con una persona che la stes dall'altra man del pianeta le doentà normale e che la favorì una maura disponibilità e considerazions in versi idees e cultures desferentes. Ma la porta ence neva difficoltedes. Desche per esempio chiarir de seguit la proazion, il confront co ietres, il besen de esser sempre connessi, e chest il pelle influencer negativamente il bonster personella.

Pur un po' fossa fa la pisser che i valori si è semplicemente spari o si è stat sostituida etres. Mui e principies e restè fondamentai. Ence se veni interpretè in maniera desvaliva. Il desiderio di aver una famiglia, di essere rispettè, di se sentir segures, di essere contenta e di avere relazioni importanti, il seguita esister. Quel che mudà le soraldut la maniera de con la persones le schierde a zonzer chis obiettives. Dunca il confront ante generations il cognissa esse schiva, sia per l'increciusum del passà, sia per la convinzione che dut quel che modern el sie mior. In conclusione, la trasformazione di valores è una conseguenza naturale dell'evoluzione della società. Fos la vera indesfida della neva generazions la stessa del cerner, quel che merita di essere conservà e il combiner coi neves principies che gli do a venire. De mo con quest dialog, anter passà ed avenir, le possibile costruire una società buona de muder, senza perder quel che rende la persones da sen umenes. Aduc ve auguren bon domesti da Doretta Zanoner.

0: Buonasera, chi ascolta su i Santlo de Briada con Rico Sordini in Puana Ciaculeda da si viaggi a Istanbul con la Roda. Legit via tredesdis. Ci fai spante il viaggio con te in stas? Tu fa sol? Ci cominci per rosnè con te in stas?
1: Belau, ci cominci in galling rosnè con te in stas. Nia dutl disung sta Roda, damsdi, domsdi, povang mamaranda, nia soi. Navramanter, Laurela od Massa, Laurela de Pesedoli, in Cimpuschik. Fe yoga o dutl di o fe meditazione, ma mim savo doc son razzuk la bang pof a bang al cio di giung na alt extrem grum de laurella de pse a dutti, ma po da stu fe il po me dventa po cio un po un cantor e po vaj un po fori no zekt interessant e po passa un po fori dis a jlune.
0: E sen cio rjna con la gente di post o nian catanj ki vossa?
1: Cox uni viac pro i fora re in contat con la gente di post. Me logisch zum Kurs viaj voll bon plu durak schno a jak logisch fas dutl di sun roda i po dantr maier na pikulatsa da maranda klamsen zaul ulaken proi da selra moment manasang nia lam de mat laurela kok kanken wa fin viaj normal i lo ang for dutl di nia an kantauri am ander i lo i un po plus sauri rujnek und gentle post i plus la gentle balkan kalai gent kunschuda Kok jant un po schluta in ia massa da vierta fe gran chaculede si di jong in dia nia kok italianik rujnas jant do yaura kunte do ki kunas ching minut ma yem po plus schlutz dut
0: rujnas bring gleich rujna pa la jant la vien gleich
1: sant la gran cité chic Belgrad Sofia Istanbul chi ma specialmente kan son reti pitli dörfri on chila O poni tant lamsen tel restaurant tel longa streda un si u la kiet tel vedla laves ke cugina ma un si la ilo fola un tant po dura per inglesch.
0: Pois rovia i pona os gstaroda ka via ko se fa a unica.
1: In dato k de mei mo ich krit prin tel kurs gonia la rela i la fos stata ban bologna ro zrucchino am bel psad angora pona i min vicha jule da ka istanbul kul flieger. Pons mo fan trei dis durlaub is un gudum po la città i pona un projet vel geschäft ja da man de dosi an de gran karton u la kivand la rodas poi abina kante gran karton u la tu deutsch fe la roda il madrid i po voll eigentlich gum problem al man de zruck schicken kufr kul flieger ku stang men sant euro i fo eigentlich gum problem
0: tu es schnunch mo fat da autre viages po das en kurt meli Ou l'actis du troin cantor?
1: Ma chi, a mi, m'sa fort bel a viaggio te poche un po' manco turistisch. Na son tlo bel kish gran turismo e son dut lang cun kish patings. Po m'sa bel a ruet poche ou la ki un po' plus d'autenticità. Per esempio, l'an passato son sta con un compagni un mesetto tliran, chi m'sa va gons bel, un fan giro col motor, fan ti crops in giro. Poi fuimo l'an passato con l'Anvicia, la Giordania, il Libano, a Zypern, ma noi fuimo in giro l'Asia, sono stati l'India, il Nepal, il Bangladesh, il Vietnam, il Thailand, Sri Lanka, il Sud America sono stati, il Perù, la Bolivia, e l'om savas ben drato bella mangi, poi vestro anche stan, la sua ora d'autun. O dai la Patagonia o vel dat tel ma e a mim sa for drat belschen posa un po kombinierenden viatsch un po gisamont un po fetzek di krebs kung magari dal do fe vel trekking on schi dal do mo fe vel dis al chaut al mare dato k sons dutl din viern tlo al freit bom sa for vel i hab dolla sa jonda din viern de jim po lendri un po plu chaut Cioli fuori un po' di schive, diciamo, o la chi massa turismo. E mi sa fuori bella, c'è un po'. Tutte le andre campi, manco turismo. E poi la gente, ma un po' più dalla buona colpa di te, e a gonsi in trezza, a rugnè con te, e quelli c'è che ti abbiamo proprio metto con le andre. Non è lungo.
0: E siamo sotto la fede o tutto che ci viaggi con la roba? Tant stanco fosse da che sta doiens?
1: Ma un po'. Sono raccioso che mi sono passato alcun dis. Ma nia d'altro anche tra di sa Istanbul un bel fa gons comoti e min vicia un me fa un po' i turis cocken digi son gic un po' a cialevel roba anche se un po' guaccio da bel aura faino
0: Sunt lot breda con Rico Sordini che nos conta un momento da si viaggios provisa da un viaggio che ha fatto con la roda. Nini è l'unico viaggio che ha fatto con la roda che c'è Francia a favore per Dijon da quel viaggio a Caldant che t'avevo bel fatto.
1: Unia da fol metta Italia Dijon perché il fol un po' più sauri e lo musso san passe via alcune grenze. Ma Dijon la Francia principale d'entri due fa quel viaggio che fa da Urtigioi giù la Puglia e lo voll bell, dass ich von 90% der Strecke von diesem Radweg habe. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen traurig. Dann habe ich dann mit dem Handy ein bisschen in die Abine. Dann habe ich den Verkehr, ich habe einen Grund, den Bier in den Radweg. In welchem Lauter Viaj in Istanbul von proprem Radweg bis zur Grenze der Slowenien. Ich habe dann von der Strecke, weil ich genau umgekehrt von 10% Radlwege in 90% Strada und so laut von proprio 90% Radlwege in 10% Strada. Dann habe ich die Forschung, was um Stradas und ich habe nie tante Auto. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich einen Tratsch und ich habe wirklich einen Grund Verkehr, Kamions und ich muss wirklich ein Traverde ein paar. Und ich habe dann zurück. Aja, ki kamions, chola nia massa sun rods kavia i pot spari d'longia a mezz metr, na cianta l'ora, ka li suans nia tang, komot.
0: Tant bota vampa con tel renrad, schnia posuna tel streda in vadu tl di?
1: Dipende logis tan sportivo gnia, ma posen gi d'antar kinders vint a l'ora, i profis ka i vang a 40, 50, 55 mh, po ci gamo gons da di, Kalmianung nia, schnwania kula roda, schna wand cool o schna wand da danka. Kal fejora, schna wand stärk da danka, po magari wang dutl di, me kinch kaim ha, i fej na grandissima fadias merk vesu sung un pass, vesu wir und tant vesa landrata, i stes moment wand cool, gschburdla da dovia, po na wang magari a 40 laura, gons komod, sans afe fadia, e logisch per un schaldi più schnell non la cungul rue
0: fa pa mod altri che quella roda auch das da drei o fetter soll so strida
1: ma ti strad dis sagen aus re primi do dis gefoit lest reich su radwege e crei an contat do drei quella roda na tel coppia do tu doge an contat fa jong spike packing ma sno veramenter ganz purcha jant da lovia giro quella roda.
0: I con cash finanziare la trasmissione da Enquai, da Brida con Enrico Sordini. Io ti ringrazio te che è stata la laurea di spartiti esperienza scialli particolare ed interessante con la roda, un viaggio di 30 giorni in Istanbul. Grazie per tutti i prossimi viaggi che ti ho fatto in Ciuda e grazie a Laurella. Al microfono vi saluta Valeria Bernardi e buona bella sera a chi ascolta su.
1: E bella buona sera a tutti.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: A me piace sempre tanto scrivere le variazioni, ma il direttore d'orchestra alla fine, quando suona questo repertorio, anche quando fa Bellini, Donizetti, Rossini, ma soprattutto quando fa questo repertorio, non può avere un'idea finale prima della prima prova. E il direttore d'orchestra conosce la versione finale dopo che lavora con i suoi cantanti, non prima, perché devono decidere insieme fermate, agilità, cadenze, variazioni. Evidentemente noi dobbiamo dare come orchestra il sostegno a tutta quella vita e tutti quei colori che devono creare i solisti.
1: Andrea Penna, il maestro Lopez Reynoso ha la cuffia, se ci fosse qualche curiosità di ascoltatori da casa o anche tue naturalmente, e lui può
0: Ma
1: ascoltarci
0: i nostri
1: e rispondere.
0: ascoltatori sono tutti sempre incuriositi, no? Un ascoltatore faceva riferimento alle tonalità del manoscritto di Handel, il fatto che poi al cinema si ascolta in realtà in tante versioni diverse, perché a seconda degli ensemble che la eseguono il diapason può variare. Ecco, che cosa cambia nel colore di Alcina interpretandolo con un'orchestra moderna?
2: È una bellissima domanda quella. Evidentemente è molto più difficile per i cantanti cantare un'opera barocca con il diapason moderno, l'intonazione moderna che è la 440, no? Ma per gli strumenti moderni, quegli strumenti ad archi e i fiati anche è impossibile accordare più bassamente perché gli strumenti si abituano al 440, no? È difficile fare con un'orchestra moderna un'intonazione di 440. 15 è quasi impossibile. Cambia tutto perché la posizione è diversa, parliamo di quasi mezzo tono di differenza se si fa con un ensemble barocco a se si fa con un'orchestra moderna, ma per noi strumentisti le regole sono le stesse, dobbiamo suonare con meno vibrato, dobbiamo suonare con archi più leggeri, non spingere troppo il suono, stare attenti alle articolazioni, essere sempre più morbidi nei numeri lenti e più precisi e dinamici nei numeri veloci e soprattutto per noi con gli strumenti moderni dobbiamo essere molto attenti a non coprire i cantanti, no? A sempre suonare molto più leggeramente, più piano e così permettiamo anche che i cantanti non soffrano molto perché già soffrono con l'intonazione moderna e dobbiamo essere molto cauti, no? Avere, sì, ecco, mo molta attenzione.
1: Maestro, lei viene da un'esperienza di controtenore, come diceva, no? Cosa significa quando Fagioli, per esempio, dice che questo ruolo da controtenore italiano, molto più che tedesco o inglese, è molto più vicino forse al suono dei castrati negli esiti?
2: È vero, perché questo è un ruolo per mezzo soprano. Anche i castrati avevano tutti diversi timbri, no? Avevano non lo stesso colore e troviamo ruoli per castrati molto bassi, quasi per contralti. Il Giulio Cesare, per esempio, è molto più basso di questo in confronto al Ruggero dell'Alcina, ma anche ruoli per castrati che erano soprani, sopranisti, che erano molto, molto più acuti e il Ruggero è una vocalità di mezzo soprano puro. Le arie non sono molto gravi, hanno tanti acuti, il Ruggero sta sempre un po' in una zona, diciamo, dal do centrale fino al fa, sol naturale. Che evidentemente quello ci dice che non è un ruolo per un controtenore contralto, ma per un controtenore che ha degli acuti anche. E Franco Fagioli è uno di questi controtenori. E parlavo con lui prima e mi diceva che questo è uno dei ruoli che sente più adatti alla sua voce, perché è molto comodo per lui il ruolo di Ruggero.
1: Sì, esiste un'edizione di riferimento di Alcina, voglio dire, è un'opera soggetta a tagli oppure è un'opera che normalmente, per esempio l'edizione che ascoltiamo stasera, è un'edizione da questo punto di vista con tagli oppure...
2: Facciamo dei tagli soprattutto perché essendo una forma di concerto e non avendo scenografia e messa in scena dobbiamo accorciare un po', ecco, diciamo, la durata finale dell'opera perché è un'opera che senza tagli può durare 3 ore e mezza, un po'
1: Certo.
2: di più. La nostra versione dura 3 ore, un po' meno di 3 ore, ma facciamo pochissimi tagli, tagliamo le danze, tagliamo
1: Certo.
2: certi ritornelli.
0: cosa tagliamo, e recitativi, pochissimi numeri sono tagliati, ma soprattutto per dare un'arcata più naturale in una forma di concerto, non meno, diciamo, più logica musicalmente che in una messa in scena.
1: Prima di salutarle le chiedo questo suo ottimo italiano, eccellente, devo dire, viene anche dal periodo di studio che lei ha avuto con Zedda. Allora le chiederei quanto sia stato importante la lezione di Zedda per lei.
0: Tutto.
1: Nell'approcciare un repertorio di questo tipo o anche altro repertorio come quello rossiniano, penso.
0: Sì, io ho avuto la grandissima fortuna di studiare con lui tre estati, l'estate del 2014, 15 e 16 a Pesaro. Il primo anno anche il mio debutto al ROF, dirigevo l'Accademia Rossiniana, il viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana che si fa ogni anno, è stato il mio debutto in Italia e il mio debutto in Europa, perciò è molto importante l'Italia per me, mi ha cambiato la vita Alberto Zedda, ho imparato tantissimo da lui, era un musicista molto generoso, esigente come professore, come insegnante, perché appena lui vedeva tu potevi dare di più, non smetteva mai, finché non riusciva lui a vedere il tuo massimo non smetteva di spingerti, ma per quello che lo ringrazierò sempre al maestro Alberto Zedda.
1: Noi ringraziamo lei invece per la disponibilità, per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: naturalmente,
0: a voi,
1: per essere stata
0: piacere.
1: Qui è un vero piacere per noi, grazie.
0: Grazie.
1: La lascio naturalmente alla seconda parte. Eccoci Andrea, allora noi riprendiamo la nostra conversazione, poi ho ringraziato Ivan López Reynoso, il direttore d'orchestra messicano, lo ricordo, lui è del 1990, è nato nel 1990 e che è stato nostro ospite in questo intervallo, molto gradevole peraltro la conversazione, anche illuminante per certi, per
3: infatti,
1: certi aspetti.
3: I nostri ascoltatori sono felici, qualcuno, cioè il nostro ascoltatore che tu probabilmente conosci, che è Tommaso D'Avissano, che è felice che si parli della questione del diapason, anche perché serve, no? Per capire come funzionano alcune cose. Prima di passare oltre ti segnalo un messaggio veramente divertente di un nostro ascoltatore intelligentissimo e anche molto brillante che dice ha fatto una citazione, ma la vicina che strega il vicino di casa e che poi perde i poteri quando piange come Kim Novak, chi copia chi? Ho detto ma questo di cosa parla? Gli ha dato di volta il cervello, ma poi mi sono invece ricordato che c'è un film che si chiama Una strega in paradiso, Bell Book and Candle del 58, in cui Kim Novak, che è veramente una strega, fa innamorare il suo vicino, poi gli deve raccontare tutto e viene abbandonata e piange e perde i suoi poteri e a quel punto lo dovrà conquistare da donna normale. Incredibilmente
1: abbiamo ascoltatori straordinari. Trasversali in quanto sì, a formazione, sì. Diciamo così. Senti, adesso Andrea, se sei d'accordo, io farei ascoltare anche una breve intervista registrata con Varduy Abrahamian, cioè con il contralto che dà voce al personaggio di Bradamante, e poi torniamo invece in diretta qui dal teatro.
3: Ascoltiamo poi un contralto.
1: Parliamo di questo ruolo di Bradamante. Difficile, direi. Quanto è difficile?
4: Difficile, è un personaggio, già una donna molto coraggiosa e forte, e dietro la forza c'è un po' la fragilità. Lei non cerca sempre il suo amore e quello lei rende più umana. E musicalmente questo ruolo chiede grande attenzione ai dettagli tra la voce e l'orchestra, perché in Handel non si può nascondere dietro la voce. Ogni frase deve avere
1: un significato.
4: Ogni ornamentazione deve nascere dell'espressione. Dunque sembra una musica semplice, però in realtà è molto molto delicata.
1: Questa è un'opera molto teatrale,
4: sì.
1: Devo dire, quando si mette in scena con regia, scene, costumi,
4: sì.
1: Ha tanti aspetti incantevoli, quasi magici. Farla così, in forma di concerto, per voi è più complicato perché tutta l'attenzione deve essere completamente concentrata sulla voce?
4: Assolutamente, io spero che preferisco con la regia perché c'è più di teatro, sì, soprattutto Bradamante che è sempre sul palcoscenico, vede tutto quello che succede, ma forma di concerto anche secondo me il pubblico sentirà tutto tutto, che questa musica ti parla tutti i sentimenti che noi conosciamo tutti, no? Di amore, di gelosia. Allora, secondo me, anche versione concerto, pubblica sentirà tutte queste emozioni.
1: Come proverebbe, sulla base della sua esperienza, a descrivere in due parole lo stile di Handel?
4: Beh, ogni compositore ha il suo stile diverso, no? E, dunque, rispettiamo tutto il stile, senza dimenticare la naturalezza.
1: Certo.
4: Dunque, per il Handel è un altro modo di respiro la musica. C'è tanta libertà espressiva, tutte le frasecce sono trasparenti e emozioni devono arrivare senza aver bisogno di un peso vocale importante. Dunque,
1: sì, sì, dal punto di vista della tessitura, è un ruolo che va da zone molto basse del registro,
4: sì,
1: però poi impone anche vocalizzi di grande virtuosismo.
4: Dipende quello che aggiungiamo, eccoci, dalle variazioni che aggiungiamo, quello che è nella nostra immaginazione, no? Per esprimere. A me piace.
1: Però lo spessore di Bradamante è in quei toni scuri, in quei toni un po' cupi che porta avanti, vero? È lì, in quei toni forti.
4: Forti,
1: violenti.
4: Sì, per esprimere tutto quello che c'è nel personaggio e i sentimenti che sente lei.
1: A vederla così sorridente, mi sembra che quest'opera le piaccia molto.
4: Molto, ho fatto tante volte certo. Con la regia, mi piace molto, diverto proprio. Mi piace molto di cantare Handel. È molto interessante, dunque.
1: E qui aveva fatto un momento secondo.
4: Momento secondo ho fatto Wagner Frica, ho fatto Eboli nel
1: deve
4: Don
1: sempre
4: Carlo.
1: Vestirsi da uomo, deve spesso vestirsi da uomo, insomma, vuol dire. È la sua condanna.
4: Perché no?
1: Grazie
4: a lei.
1: Questa era la voce
3: bellissima
1: di Bardo Abraham.
3: Bellissima la voce parlata.
1: Sì,
3: sembra un po' la signora Podlesh, questa voce calda, scura.
1: È entusiasta, tra l'altro, contentissima di tutto questo. Beh, bello vedere insomma tutto questo. Ed è anche, devo dire, interessante vedere la reazione del pubblico, perché questo poi non è che sia un pubblico abituato a questo repertorio, a questo titolo, men che meno, visto che è la prima volta che si rappresenta da quando è nato, insomma, qui a Napoli. Però c'è stata questa specie di full immersion di 15-20 giorni in un certo repertorio, prima con Mitridate, Re del Ponto, appunto. C'è stata questa specie di full immersion di 15-20 giorni in un certo repertorio, prima con Mitridate, Re del Ponto, appunto, con Mitridate, Re di Ponto, con

0: Cina sono i primi momenti, però veramente cambia, sì, cambia proprio tutto.
1: Sì, poi appunto alcuni
0: mondo.
1: Strumenti obbligati come si ascoltano qui, però insomma diciamo che sono due aspetti importanti che insieme concorrono a dare una visione anche di quello che era il grande teatro oltre che la grande musica al tempo, ed è strano che poi dei due forse il titolo che può risentire di più dell'assenza di una forma scenica forse è al Cina piuttosto che in Mitridate, che comunque era un bello spettacolo.
0: Senti, siccome ce lo scrivono i nostri ascoltatori, non c'è nessun mistero, sì, ci doveva essere Lisetta Oropesa qualche giorno fa, credo.
1: Esatto, ci doveva essere il set europeo, ed è quello che sappiamo anche noi fino a 5 giorni fa, forse 4-5 giorni fa, e poi dopo invece con un comunicato si è detto che per un impedimento non avrebbe potuto cantare. E dunque Mariangela Sicilia,
0: incredibilmente
1: c'erano
0: i due protagonisti, erano già in casa, perché Fagioli e Mariangela Sicilia stavano cantando il Mitridate qui a Napoli.
1: Fatto questa vicinanza di titoli, questa vicinanza ai protagonisti, poi alla fine è anche stata diciamo fortunata, ecco, diciamo così, alla fine. E noi adesso ascolteremo la seconda parte dell'opera, che accorpa sostanzialmente il finale del secondo atto, le ultime 5 scene del secondo atto e l'intero terzo atto. Dunque Ruggero riconosce Bradamante sotto le spoglie di Ricciardo, Morgana scopre tutto, questo tutto Morgana che era innamorata di Ricciardo, ricordiamo Morgana sorella di Alcina, e a questo punto, presa anche dalla rabbia, va subito a informare sua sorella, e appunto come dicevamo già prima che iniziasse l'opera, Alcina prova a evocare di tutte le forze infernali perché possano in qualche modo danneggiare Ruggero e Bradamante, ma l'amore stesso per Ruggero, il suo stesso amore per Ruggero ha neutralizzato i poteri magici. E, nel terzo atto assistiamo al riavvicinamento tra Morgana e Oronte, che prima deciso a non perdonarla, invece poi alla fine la perdona clamorosamente, e Alcina invece ha finalmente questo confronto diretto con Ruggero, che appunto le riconferma di volere tornare da Bradamante, cioè da quella che era la sua compagna prima che fosse trattenuto sull'isola incantata di Alcina. E in questo caso vediamo questo oscillare di Alcina tra il perdono e la vendetta, cioè come a voler cedere all'amore e allo stesso tempo al voler non cedere alla sua forza di donna tradita, al suo orgoglio di donna tradita. Ma ormai diciamo che Ruggero, Bradamante e anche Melisso hanno un po', come dire, il coltello alla parte del manico, e quindi Bradamante esige la liberazione di tutte quante le vittime degli incantesimi, e nonostante tutte le suppliche di clemenza avanzate dal Cina e da sua sorella Morgana, Ruggero finalmente mette a frutto i poteri magici di un anello per spezzare quell'urna, quella sorta di piccolo tabernacolo che custodisce i poteri della maga. E a quel punto le due sorelle, le maga Alcina e sua sorella Morgana, spariscono nel nulla, il palazzo incantato crolla e tutti quegli uomini che erano stati trasformati in animali, in piante, in cose, riprendono le fattezze umane, anche il giovane Oberto, che era alla ricerca di suo padre, che abbiamo ascoltato già, ritrova appunto il genitore, e tutti quanti i personaggi celebrano alla fine in un'atmosfera di gioia la ritrovata libertà. Ecco, quindi così finisce quest'opera che, ricordiamo, è ispirata da due canti dell'Orlando Furioso, e poi ricava il libretto di autore ignoto dalla trama, dal libretto stesso vogliamo dire, dell'Isola di Alcina, che era un'opera di Riccardo Broschi, che aveva il libretto appunto di Antonio Fanzaglia. Questo rimane l'idea portante, ma il librettista di Alcina, di Handel, non si sa chi sia, insomma, ecco, diciamo che forse all'epoca c'erano dei mestieranti, ma mestieranti detto in senso mica cattivo, perché era era gente che sapeva trattare molto bene parole e musica, che arrangiavano questi,
0: in Inghilterra, riarrangiavano questi. Tanto materiale non era stato ascoltato.

0: Tante opere nascevano per la prima volta, quindi si poteva ridare diciamo, ridare nuove vesti, ridare nuova forma a lavori precedenti, sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista musicale. Handel lo sapeva benissimo, ha riutilizzato e in maniera sublime tantissima della sua musica una volta varcata la manica.
1: Lo ha detto anche poi, tra l'altro, prima Ivan Lopez Reynoso, il direttore d'orchestra. Facciamo anche noi cenno all'inizio alle danze che sono contenute, che Handel aveva pensato di includere, naturalmente, che aveva incluso nella stesura originaria di Alcina, ma che già alla prima del 1735 al Covent Garden di Londra non furono poi portate in scena. In realtà, appunto, si sa, era il periodo in cui il predominio di Handel, che aveva quasi un monopolio dell'opera italiana a Londra, lo aveva avuto fino al 1733, era stato seriamente minacciato dal evolversi, diciamo così, dall'affermarsi di una impresa musical teatrale rivale, cioè la opera della nobiltà, opera of the nobility, mentre invece Handel era il titolare, così diciamo, della compagnia Royal Academy, e in realtà furono sfrattati dal King's Theatre, quasi furono sfrattati da questa nuova compagnia, trovarono posto in un nuovo luogo che poi appunto era il Covent Garden, ed erano due compagnie che si combattevano. Una c'aveva Farinelli e Porpora, quella dell'opera della nobiltà, e l'altra c'aveva altri cantanti, soprattutto questi cantanti, cioè quelli che poi avrebbero dato
0: la strada, che peraltro si era sposata
1: Anna Maria
0: con
1: Del Po,
0: a Napoli, perché per un bel po' è stata a Napoli la strada, ed era solo strada quando è arrivata, quando è ripartita da Napoli era strada Del Po, perché aveva trovato un
1: bello
0: marito
1: per un bel po', per un bel po' strada Del Po. ma anche il contralto Maria Caterina Negri era una cantante considerata importante all'epoca. La cosa carina è che poi due anni dopo, 1737, fallirono tutte e due queste compagnie.
0: La destinazione era quella, la bancarotta essenzialmente.
1: Sì, ma in realtà poi si portavano dietro la rivalità che c'era tra il re Giorgio II e il principe di Galles, sì, suo figlio, perché poi la rivalità era quella che si era poi estesa alle compagnie che l'uno e l'altro in qualche maniera sponsorizzavano, per usare un termine moderno. Qui intanto si è fatto buio, no? Perché è tutto in luce stasera, però si è fatto silenzio, questo sì, e quindi siamo pronti per ascoltare la seconda parte di Alcina di Handel. Il direttore d'orchestra è Ivan Lopez Reynoso, orchestra del coro del teatro di San Carlo, e durerà, ecco, Reynoso che fa alzare l'orchestra, Mariangela Sicilia, Franco Fagioli, Guardui Abrahian, Erin Morley, e poi i tre giovani musicisti, i tre giovani cantanti per questa Alcina di Handel in diretta da Napoli. Buon ascolto.

0: In diretta da Napoli, Teatro di San Carlo, e gli applausi sono quelli del pubblico napoletano appunto per Alcina di Georg Friedrich Händel. Si è appena conclusa la seconda parte e dunque cala il sipario sull'opera proposta qui in forma di concerto. Alcina, dramma per musica in tre atti di Händel sul libretto di Anonimo. Il cast: Alcina, Mariangela Sicilia, Ruggero, Franco Fagioli, Bradamante, Vardui Abrahamian, Oronte, Tieng Sufei Sun, Morgana, Erin Morley, Oberto, Sayumi Kaneko, Melisso, Juno Eric Kim, direttore d'orchestra Ivan Lopez Reynoso, maestro del coro Fabrizio Cassi, maestro al clavicembalo Mario Sollazzo, violoncello per i recitativi Giordano Antonelli, orchestra e coro del Teatro di San Carlo. Una piccolissima nota, mentre gli applausi che sentite sono per il Fabrizio Cassi, maestro del coro, una piccolissima nota per tre dei protagonisti che sono allievi diplomati della scuola dell'Accademia di Canto del San Carlo, e sono appunto Tak Su Fei Sun, che è cinese, Sayumi Kaneko, il mezzosoprano giapponese, e poi Juno Eric Kim, che è sudcoreano. E noi, un po' come da recente tradizione ai nostri collegamenti a Napoli, i nostri saluti li facciamo insieme al soprintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo, Fulvio Macciardi, che mi ha raggiunto. Buonasera Fulvio, ciao. E mentre commentiamo, per ora ancora gli applausi sono ancora per tutta l'orchestra, adesso entrano i giovani cantanti dell'Accademia. Dicevamo, Fulvio Macciardi, in realtà qualche volta ascoltando titoli del genere, noi ricordiamo che questa è la coda della stagione 25-26, la prima stagione invece, diciamo, tua, della nuova stagione, partirà il 2 dicembre con Luisa Miller, però sentendo un po', partecipando a queste serate, si ha la sensazione che qualche volta il difetto sia di offerta più che di domanda. Cioè, voglio dire, poi alla gente in fondo piace ascoltare anche titoli un po' desueti, fuori a grandi circuiti, si incuriosiscono. Io ho visto sia con Mitridate sia stasera che tutto sommato c'è una risposta che fa pensare che ogni tanto si possa e si debba osare.
1: Sì, buonasera a tutti. Intanto, certamente un repertorio un po' desueto funziona, poi funziona in una location straordinaria come questo teatro. Questo teatro è stato costruito per suonare, per far risuonare questo tipo di musica. Certo, qui servono sempre delle voci importanti e degli specialisti, comunque sentite anche voi, molto apprezzati dal pubblico, per cui probabilmente anche questa volta un cast particolarmente indovinato.
0: Questi sono gli applausi per Fagioli, quelli che sentite in questo momento. Naturalmente adesso la testa va a quello che dovrà avvenire d'ora in poi. La stagione è stata presentata già da tempo, sappiamo con una marcia di avvicinamento poi verso anniversari importanti, l'abbiamo già detto. C'è un piccolissimo tassello sul quale credo stiate lavorando, che è sempre quello, ogni tanto io faccio il giornalista e te lo chiedo, quello del direttore musicale, no?
1: Sì, il direttore musicale è sempre molto importante, ma io vorrei che nascesse anche da un desiderio dell'orchestra, del coro, ci sia proprio una sintonia che ci porti a questo. Adesso intanto inaugureremo col maestro Horn, che comunque avrà il titolo di direttore principale, e poi per il direttore musicale servirà un po' di tempo e anche di lavorare insieme alla ricerca di un percorso, perché è un teatro che fa comunque molti generi e diversi repertori, chiaramente deve avere o un direttore eclettico o anche forse una strada che a me non dispiacerebbe percorrere, due o tre direttori importanti di riferimento con cui costruire poi l'asse portante, diciamo, delle prossime stagioni.
0: Mentre, giusto per salutarci, mentre ascoltavo questo terzo atto di Alcina e vi ritrovavo qualcosa di napoletano in qualche maniera, c'è qualcosa di quasi di pergolesiano in quella prima aria di Morgana con il violoncello eccetera, pensavo che uno spazio il San Carlo immagino stia dedicando o vorrà dedicarlo anche alla memoria, a questo punto, di Roberto De Simone, che forse finora non è stata ancora troppo trattata in questo teatro, ricordando che tu non hai ancora cominciato comunque.
1: No, quello sicuramente. Io penso che appunto uno dei doveri di chi ha l'onore di dirigere un teatro di questo tipo sia anche ripercorrere la storia antica e la storia recente, quindi il grande repertorio e anche tutti i grandi artisti come appunto Di Simone, che hanno segnato molto positivamente rinascite di repertori di un certo tipo e interpretazioni di futuri avveniristici, perché la visione di questi grandi artisti è quello che accompagna e che alimenta sempre il senso del nostro venire a teatro.
0: Grazie mille a Fulvio Macciardi. Naturalmente noi questa stagione la racconteremo quasi tutta, quindi ci ritroveremo tra pochissimo per la Cenerentola e poi per Luisa Miller. Grazie.
1: Buonasera a tutti, buonanotte.
0: Grazie Andrea Penna. Io realmente poi ho inserito questo discorso perché in realtà partivo da quell'ascolto proprio della prima aria di Morgana all'inizio del terzo atto notavo quanto ci fosse un po' di napoletano anche in quella musica lì. Certo, ho citato Pergolesi, tra l'altro
2: stato, no?
0: Sì, peraltro Flaminio è dello stesso identico anno, 1735, solo che uno al Covent Garden e l'altro al Teatro Nuovo, ai quartieri spagnoli, insomma c'è una bella differenza. Però ricordo anche che, insomma, che quando per esempio Charles Barney, il giovane Charles Barney, chiede adorante lumi a Handel su quello che dovrà essere il suo lavoro, Handel gli dice vai a Napoli perché lì potrai capire un sacco di cose. Quindi evidentemente c'era questa, non evidentemente ma lo sappiamo, c'era questa passione, questo amore, questo speciale predilezione per un certo tipo di musica e quindi per una capitale musicale che qualche volta poi si riflette. Detto questo, poi naturalmente in quest'opera c'è tanto di più, tanto di diverso, anche perché questa è l'opera di un autore che assorbiva istanze e suggestioni come una spugna, insomma, quello appunto che era Handel.
2: E poi le restituiva da par suo con un linguaggio, un idioma assolutamente personale dall'inizio, dall'epoca di Amburgo fino agli ultimi anni, quando ormai non vedeva più ma sapeva ancora improvvisare all'organo. Siamo arrivati alla fine di una lunga cavalcata.
0: Sì.
2: Stefano ci ha guidato attraverso questa alcina che era tutta di musica e non di scene, questa volta senza Maria Sallè.
0: Sì.
2: Che ballava, tanto l'hanno cacciata subito via gli inglesi perché la consideravano un po' scena, e quindi la povera danzatrice, tanto successo altrove, se n'è andata via da Londra subito, anche le danze ce n'erano meno, ma ci ha spiegato anche perché, no, il direttore.
0: Noi l'avremmo accolta volentieri, invece niente da fare, siamo solo
2: musica. Altre occasioni per la danza ancora.
0: Ma certamente, con appunto la presenza poi del coro, che va anche considerata come una presenza importante dal punto di vista storico, contestualizzando in quello che era poi quel momento. Ripeto, era l'occasione per un grande musicista, ma un grande uomo di teatro, di portare in scena qualcosa di importante e dal punto di vista teatrale di coinvolgente, e credo che anche quello che rimane, cioè con l'assenza delle scene, sia profondamente coinvolgente. Quindi siamo contenti di questo ascolto, noi napoletani ancora di più perché Alcina qui non l'avevamo mai ascoltata, e io ringrazio naturalmente per la messa in onda Mattia Cusano e Danilo Datri, i tecnici di questa sera. Devo ringraziare anche l'ufficio stampa del Teatro di San Carlo che ci ha portato gli ospiti qui sul nostro palco Rossini. Questo era il palco di Rossini, quello dove siamo noi, pensa un po'. E noi ci ritroviamo presto da San Carlo, ci ritroveremo il giorno 23, mi pare di ricordare, con la Cenerentola di Rossini. Grazie Andrea, grazie a tutti i nostri ascoltatori, buonanotte.
2: Grazie a Stefano Valanzuolo. Sono arrivati ancora un po' di messaggi, io però do anche le note negative, perché se qualcuno non apprezza, a parte siete molto gentili a perdonarmi per così il mio scambio di giorno fra il 9 e il 10, qualcuno dice ma non si sa nemmeno fra il 10 e l'11 Giuseppe Verdi, vabbè, rimedierò domani, ma qualcuno dice che per essere un'esecuzione concertante, che quindi ovviamente alleggio col direttore senza problemi di movimento, tutto può essere più precisa, Oscar da Trieste che invece che poteva essere sicuramente migliore per ciò che riguarda la pronuncia, alcuni aspetti degli acuti, e poi invece Francesca è più pesante, perché in particolare diciamo trovo che l'esecuzione non l'ha convinta, e soprattutto non l'ha convinta Fagioli, insomma. Quindi ci sono vari punti di vista, qualcuno trova semplicemente la musica meravigliosa, si reinnamora, tutti molto bravi, qualcuno non ha apprezzato il basso, insomma sono arrivati come sempre molti molti messaggi. Noi chiudiamo il nostro cartellone, ma rimaniamo in compagnia di Alcina.

Torniamo qui in diretta da Roma. Siamo stati praticamente con Radio 3 Suite questa sera tutto il tempo al Teatro di San Carlo di Napoli, quale posto più bello per ascoltare la musica, ma noi possiamo far viaggiare sia nel tempo che in teatri diversi. Quante sono le opere ispirate ad Alcina o che hanno Alcina fra i protagonisti? Sono molte, naturalmente, perché l'Orlando Furioso è uno dei temi, è uno delle fonti principali dei librettisti, soprattutto per le opere cavalleresche o magiche. Comincerei, mi sembra inevitabile, dalla Liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, considerata tradizionalmente, e probabilmente non può essere che così, la prima opera lirica composta da una donna, e soprattutto che poi ha varcato anche le soglie del, diciamo, dell'Italia fisica. L'Italia politica non esisteva. L'autrice è Francesca Caccini, cioè quindi figlia di quel Caccini che aveva fatto parte della Camerata fiorentina, Giulio Caccini, strumentista, polistrumentista, anzi compositrice, ma anche cantante alla corte dei Medici. Tant'è vero che questo libretto di Ferdinando Saracinelli, che è tratto dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e che propone la presenza sia di Alcina che di Melissa, una guerreggia contro l'altra. Melissa è la maga buona che libera il paladino, e viene commissionato alla Grande Duchessa di Toscana Maria Maddalena d'Austria nel 1625, quindi pensate 401 anni fa, e viene data in prima esecuzione nella villa di Poggio Imperiale, quella villa Medicea, dove ci sono ancora gli affreschi di Pontormo, visto che si è appena aperta la mostra di Pontormo a Roma. È un momento molto particolare perché dalla l'imperante stile polifonico che ha trovato straordinaria fioritura anche in Italia venendo dalle Fiandre, e si sta sviluppando ciò che la Camerata dei Bardi, la Camerata fiorentina, ha creato, un canto monodico nuovo, e sta nascendo una nuova forma rappresentativa. È nata già con l'Orfeo. Ecco, ascoltiamo proprio da questa esecuzione della Liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina con il Huelgas Ensemble e Paul van Nevel, quindi un ensemble specializzato proprio nella musica fiamminga, che forse ci restituisce di più la parte più antica dell'opera, dall'atto primo, Rimanti o mio signore, dove sentite la voce di Alcina, ma sentite anche insieme ad Alcina, che è Michaela Rainer, un mezzo soprano, anche gli altri che improvvisamente, i vari personaggi, si riuniscono in un canto madrigolesco, ma in un canto polifonico.

Beh, siamo in un momento fondamentale di passaggio con la liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, e Alcina ci appare forse per la prima volta in musica, in termini, in un ambito che si può definire operistico, qui con Michaela Rainer all'interno di un cast tutto composto dai musicisti dell'ensemble, del Huelgas Ensemble, diretto da Paul van Nevel, e con il coro di numi dell'acqua, il coro di piante incantate, il coro dei mostri, il coro dei cavalieri liberati, cioè lo stesso mondo ariostesco che in questo lavoro della Caccini, della Francesca Caccini, noi poi ritroveremo echeggiato in tutti gli altri compositori, fino a Handel e più oltre ancora. Naturalmente un passaggio fondamentale e obbligato è l'Orlando Furioso di Vivaldi. Come possiamo dire, un percorso che per Vivaldi è stato lunghissimo, perché già come impresario aveva sostenuto, e anche come musicista, l'Orlando Furioso di Ristori, poi aveva scritto il suo Orlando Finto Pazzo che non era andato bene nel 1727, eravamo nel 1625, quindi con 110 anni di distanza in anticipo dalla Alcina di Handel. Qui siamo invece molto vicini alla Alcina di Handel, tant'è vero che all'interno della distribuzione vocale dell'opera andata in scena al Teatro di Sant'Angelo di Venezia nel novembre del 1727, Vivaldi presenta un contralto per Orlando, ovvero Lucia Lancetti, che era famosa per le parti da uomo, e una bradamante con la voce scurissima, che è Maria Caterina Negri, che poi lavorerà anche con Handel negli anni 30, per esempio in Arianna in Creta, e proprio alla fine del percorso dell'opera di Handel, mentre stanno arrivando gli oratori, e soprattutto la sua amata, amatissima Anna Giraud, che interpreta la maga Alcina, maga innamorata di Ruggero. Anche qui il libretto, in realtà di Anonimo, si muove dall'Orlando Furioso di Grazio Braccioli, con dei rimaneggiamenti, cioè quindi da quell'Orlando già di Ristori del 1713, un percorso poi molto lungo con delle altre riprese, molto ingegnoso, molto vario, soprattutto proprio per ciò che scrive per la Giraud, il tracciato che segue la figura di Alcina, che noi ora incontriamo proprio nella parte finale, proprio nella grande scena arioso aria recitativo di Alcina. Quando Alcina è sconfitta, andrò, chiamerò dal profondo, e poi tutto ciò che la porta via e fa trionfare, naturalmente, Bradamante, Orlando, Angelica e Astolfo, e il coro di tutti coloro che gioiscono per essersi salvati nell'Orlando Furioso, per la riconquistata pace delle anime di tutti.

In questa esecuzione con il coro da camera italiano in modo antico e Federico Maria Sardelli venivano reidentificati sia i passaggi, la redalcina che questo coro che vengono originariamente dall'Orlando Finto Pazzo che poi confluiscono nell'Orlando Furioso con un bel lavoro anche musicologico. La voce di Alcina era quella di Marina De Liso insieme a Anne Dessler che era Orlando, Nicky Kennedy e Alcina abbiamo ascoltato tutti, Angelica scusate brevemente. Luca D'Ortolo, Medoro, Lucia Sciannamanico Bradamante, Thierry Grégoire che cantava Ruggero. Abbiamo il tempo per ascoltare un paio di altre arie. Fra le varie altre Alcine ce n'è una di Gazzaniga, Giuseppe Gazzaniga, sul libretto di Bertati, data non si sa bene se a Venezia o a Roma fra il 1772 e il 1773. Si sa però che fu ripresa Esterasa. Grande passione degli Esterházy era l'opera nel teatro di Esterházy nel 1786 e era già stata peraltro suonata lì, ma nel 1786 si volle aggiungere un'aria nuova in fa maggiore, Sono Alcina, una cavatina che scrisse il compositore degli Esterházy, ovvero Franz Joseph Haydn, e noi la ascoltiamo quest'aria aggiunta come si faceva in prassi dell'epoca con la voce di Teresa Berganza con The Scottish Chamber Orchestra e Raymond Lepore. Questa è veramente una registrazione storica, ma di una bellezza, di una purezza, di una limpidezza davvero esemplari.

un gusto galante per un'alcina che non sembra essere una maga così spaventosa, ma sì, una donna anche concreta e molto ammiccante. Questa cavatina di alcina aria staccata, composta da Haydn per l'isola di Alcina di Giuseppe Gazzaniga. Vale la pena ascoltare almeno Broschi, la Alcina di Broschi. La musica è quasi tutta perduta, ma sopravvive Mi restano le lacrime, lo stesso libretto che poi Handel ha musicato. La voce è quella di Janine Debic con Concerto Köln.

È bello ritrovare una Alcina in parte perduta, rimane una parte della musica, fra cui quest'aria Mi restano le lacrime, la stessa aria che poi diventa celebre con Handel. La voce era quella di Janine de Beek, con il concerto con Luca Quintavalle, musicista italiano che lavora molto in Germania, che scopre spesso musica poco conosciuta. Questo percorso nelle diverse Alcine, a partire da quella di Handel che ci ha tenuto compagnia per tutta la sera, porta alla fine di Radio 3 Suite. Io ringrazio naturalmente Giorgio Spolverini in regia, Fabrizio Paccione e Francesco Napoleoni che si sono alternati alla console. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, e curato da Monica D'Onofrio. Andrea Pena vi dà appuntamento a domani e vi lascia naturalmente in compagnia di Battiti.

Danny, dice l'agente del piano, aveva via via cambiato aspetto. Era diventato enorme, un terribile gigante. I suoi occhi fiammeggiavano come i fari di un'automobile, mettevano paura. Ed egli si piantò al centro della stanza, nella casa, con in pugno la gamba di tavolino che era anch'essa cresciuta. Sfidò il mondo. «Chi si batterà con me?» gridava. «Non vi è nessuno nel mondo che voglia battersi con me?» Ognuno aveva paura. Quella gamba di tavolino, così viva e tremenda nel suo pugno, era diventata oggetto di terrore universale. Danny l'agitava avanti e indietro e le armoniche tacquero. Le coppie di ballerini si sciolsero. La stanza fu pervasa di gelo sotto un silenzio che ruggiva come oceano per l'aria. «Nessuno!» gridò Danny di nuovo. «Non vi è nessuno disposto a battersi con me? Sono dunque solo nel mondo!» Rabbrividivano gli uomini dinanzi ai suoi occhi terrifici e osservavano affascinati la traiettoria che la gamba di tavolino descriveva senza tregua. Nessuno raccolse pertanto la sfida. Nessuno rispose. Danny si eresse ancor più. Torreggiava e per poco la sua testa non toccava il soffitto. «Allora!» gridò. «Allora andrò fuori e mi batterò con l'unico che è in grado di combattere e affronterò il nemico che è degno di Danny!» Si slanciò verso la porta, a grandi passi, e barcollava un poco mentre andava. La gente terrificata gli fece largo, lo vide uscire. Vide come dovette piegarsi per uscire. E rimase in ascolto, sotto il grande silenzio di ghiaccio. Udì fuori il ruggito della sua sfida. Udì la gamba di tavolino fischiare come meteora per lo spazio. Udì i passi che andavano alla carica attraverso il cortile. E poi, di dietro alla casa, dalla rovina, udì la sfida di risposta salire talmente paurosa che tutti ne ebbero la spina dorsale avvizzita di schianto come stelo di nasturzio a un soffio di gelo. Ancora adesso, quando qualcuno parla del rivale di Danny, gli ascoltatori si guardano furtivamente intorno. Essi udirono Danny muovere all'attacco. Udirono l'ultimo grido suo di suprema sfida. Poi udirono un gran colpo e poi non udirono più nulla. Aspettarono poi un pezzo, trattenendo il respiro, nel timore che lo sgorgo dell'aria dai polmoni coprisse qualche rumore. Ma invano aspettarono. La notte restava tacita, mentre in distanza il cielo si apriva al primo chiarore grigio dell'alba. Pilon ruppe infine il silenzio e disse: «Deve essere accaduto qualcosa». E fu lui il primo a correre fuori. Uomo valente, non c'era terrore che potesse trattenerlo. Gli altri lo seguirono in massa. Andarono dietro alla casa, dove erano risuonati gli ultimi passi di Danny, e non trovarono nessun Danny. Si affacciarono sull'orlo della rovina. Di là un sentiero scendeva rapido a zigzag, portava sul fondo di quel vallone torrentizio per il quale non scorreva più acqua ormai da secoli. Pilon infilò il sentiero di corsa. Gli altri lo seguirono lentamente e quando lo raggiunsero lo trovarono chino su Danny sfracellato. Povero Danny, era caduto da 15 metri di altezza. Pilon accese un fiammifero. «Mi sembra che sia vivo!» gridò. «Presto, chiamate un dottore, presto! Chiamate padre Ramon!» Corsero i paesanos e in tempo un quarto d'ora 14 medici vennero svegliati, tirati fuori dal letto. Non fu loro permessa quella lentezza con la quale i medici usano mostrarsi superiori alle emozioni, per niente. Dovettero vestirsi in fretta e furia, prendere la borsa dei ferri e correre, sospinti da uomini che non riuscivano a spiegare con precisione cosa volessero. Padre Ramon, strappato anche lui dal letto,
Salì ansimante al pian della tortiglia, senza sapere se aveva da cavar fuori un diavolo, battezzare un neonato in punto di morte o prestare la sua opera di religioso in qualche linciaggio. Intanto, Pilon, Pablo e Gesù Maria avevano trasportato Danny su nella casa e lo avevano messo a letto. Molti gli si affollavano intorno con candele in mano, ne osservavano l'affannata respirazione. Arrivarono i dottori, si adocchiarono l'un l'altro con aria di sospetto, ma gli sguardi minacciosi dei paesanos tolsero loro ogni voglia di indugio. Così non persero tempo a esaminare Danny e quando padre Ramon entrò nella stanza avevano già finito. Io non entrerò nella stanza con padre Ramon, poiché vi si erano raccolti in intimità Pilon, Pablo, Gesù Maria e Gio Portoghese il Grande, Johnny Pompon e Tito Ralph, il pirata e i cani, insomma, i familiari di Danny. La porta era stata chiusa ed è chiusa. Gli uomini hanno dell'orgoglio, dopo tutto, e vi sono cose che non si possono dire ai quattro venti. Ma nella stanza anteriore, affollata di paesanos, c'era tensione e silenzio di attesa. Preti e medici hanno molto in comune. Esprimono pressappoco allo stesso modo quello che hanno nell'animo. Padre Ramon uscì dalla camera di Danny con la faccia inalterata, ma le donne ruppero a guardarlo in alto lamento. Gli uomini rimossero i piedi come cavalli in una stalla, poi andarono fuori nell'alba e la porta della camera rimase serrata.

Capitolo 17. Come i dolenti amici di Danny sfidarono le convenzioni, come il vincolo talismanico fu bruciato, come infine gli amici si separarono e andarono ognuno per la sua strada. La morte è una faccenda personale che suscita dolore, disperazione o sconsolata filosofia. I funerali, d'altra parte, sono una funzione sociale. Immaginate se si andasse a un funerale senza prima lustrare l'automobile, se si assistesse all'interramento senza un corretto vestito nero indosso e lucide scarpe nere ai piedi, se si mandassero fiori senza un cartello attaccato a provare la compitezza dell'invio. Per nessun'altra funzione sociale le regole dell'umana condotta sono rigide come per i funerali. Immaginate che indignazione se il ministro di Dio alterasse il suo sermone o tentasse nuovi atteggiamenti del viso. Pensate che scandalo se al servizio funebre si usassero seggiole in un qualunque modo diverse dalle solite dure seggiole pieghevoli. No, un uomo può essere oggetto di amore, di odio, di cordoglio mentre muore, ma una volta morto, egli diventa il principale capo d'ornamento di una complicata cerimonia mondana. Danny era morto da appena 2 giorni e già aveva cessato di essere Danny. Amici e conoscenti avevano la faccia velata di funebre tristezza, ma erano eccitati in fondo al cuore. Il governo aveva promesso un funerale militare a tutti gli ex soldati che lo desiderassero. Danny era il primo ex soldato che se ne andava al Pian della Tortiglia e tutto il Pian della Tortiglia era in attesa di vedere come il governo adempiva la sua promessa. La notizia della morte era stata comunicata al presidio e il corpo di Danny era stato imbalsamato per conto del governo. Un affusto di cannone era stato riverniciato nel parco d'artiglieria e una bandiera nuova era stata tirata fuori dai magazzini. Si trovava pronta per l'uso. Venne emesso infine un ordine del giorno. Venerdì, dalle 10 alle 11 antimeridiane, funerale, scorta, squadrone A, 11° cavalleria, con banda dell'11° e plotone fucilieri. Non erano cose codeste da far correre ogni donna del piano al National Dollar Store di Monterey? Tutto il giorno bambini di pelle scura batterono le strade di Monterey asportando fiori dai giardini per il funerale di Danny e la sera gli stessi bambini visitarono i medesimi giardini per aumentarne la dose. Alla festa gli abiti migliori erano stati ridotti in miserevoli condizioni. Durante i 2 giorni di intervallo ecco quegli abiti spazzolati, lavati, asciugati, rammendati e stirati. L'attività era frenetica, l'eccitazione intensa, seppur contenuta. La sera del secondo giorno, gli amici di Danny si trovavano raccolti nella casa di Danny. Digerito il vino, passato il primo dolore, erano in preda alla più viva costernazione perché non potevano, essi che più di tutti avevano amato Danny e che più di tutti avevano ricevuto dalla sua mano, non potevano assistere ai funerali dell'amico. Già nel pieno del dolore e della sbornia avevano avuto in qualche modo coscienza di codesta tragedia, ma ora soltanto la situazione si imponeva concreta, era diventata un problema da risolvere. I panni loro erano sempre stati indescrivibili, la festa li aveva invecchiati adesso di anni e anni. I pantaloni si erano crepati sulle ginocchia, le camicie si erano strappate sui gomiti, il petto, la schiena. Se il morto fosse stato un altro qualunque, essi avrebbero potuto prendere in prestito panni di conoscenti, ma non c'era una persona in tutto il Pian della Tortiglia che non avesse intenzione di andare ai funerali. Soltanto Cookie Riordan non sarebbe andato, ma Cookie si trovava in quarantena per vaiolo e in quarantena si trovavano, naturalmente, anche i suoi panni. Poi si trattava di 6 abiti, non di uno. Si fosse trattato di uno, sarebbe stato possibile mettere insieme il denaro per l'acquisto a forza di furto e di accattonaggio. Qui si osserverà. Ma gli amici di Danny non amavano Danny abbastanza da andare ai suoi funerali così come si trovavano? Assurdo.
Tutti andavano in grande pompa e loro, proprio loro, avrebbero dovuto andare in cenci. Sarebbe stato mancare di rispetto a Danny assai più che non andare. E la disperazione cresceva nell'animo loro, maledicevano l'avverso destino. Videro, di là dal cortile, Galvez pavoneggiarsi dinanzi alla porta di casa sua. Egli aveva comprato un abito nuovo per il funerale e l'aveva indossato con 24 ore di anticipo. Gli amici l'osservavano sedendo con la faccia tra le mani, curvi sotto il piede della sfortuna. Avevano ormai discussa, vagliata, studiata ogni possibilità di soluzione del terribile problema. Pilon, per la prima volta nella sua vita, si spinse in terreno assurdo. «Possiamo andare intorno stanotte e rubare un abito ciascuno», suggerì. Ma sapeva che era proposta da sciocco. Ogni abito, quella sera, sarebbe stato messo su una seggiola accanto al letto e tentare di rubare un abito avrebbe significato esporsi a morte sicura. Disse Gesù Maria, «L'esercito della salvezza fornisce abiti alle volte». «Sono già stato a sentire», Pablo disse. «Hanno 14 abiti per donna stavolta, ma niente per uomo». Da qualunque parte si volgessero, il destino si mostrava loro ostile. Tito Ralph arrivò con un bel fazzoletto verde che spuntava fuori dal taschino della giacca, ma destò tanto furore che dovette scusarsi e prender la fuga. Disse eroicamente Pilon, «Se avessimo una settimana di tempo potremmo tagliar pesce per chi il cinese, ma il funerale è domani. Dobbiamo tener conto di questo fatto. Naturalmente possiamo andare al funerale, pur sempre». «Come?» saltarono su a chiedere gli amici. «Come?» «Possiamo andare sul marciapiede», Pilon rispose. «Mentre la banda e la gente va per la strada, noi possiamo andare lungo il marciapiede e c'è tutta quell'erba intorno al recinto del cimitero. Possiamo stenderci nell'erba per vedere la cerimonia». Gli amici lo guardarono con riconoscenza. Sapevano come egli avesse scandagliato ogni possibilità. Ma vedere il funerale era solo metà, meno che metà della questione. Esser visti al funerale era la metà più importante. «Ci serva di lezione», disse Pilon. «Da ora in poi dobbiamo tenere un abito decente da parte. Non si sa mai quello che può accadere». Qui si separarono senza aver potuto decidere nulla. Tutta la notte vagarono per la città. E non vi fu giardino che non venne saccheggiato, non vi fu pianta fiorita che rimase in piedi. Al mattino, la fossa preparata in cimitero per Danny apparve coperta da una montagna di fiori. Non sempre la natura dispone le cose con buon gusto. A lungo piovve prima della battaglia di Waterloo. 10 metri di neve caddero alla vigilia di non so quale altra occasione, ma quel venerdì fu una splendida giornata. Il sole si alzò smagliante come per allietare una scampagnata e fu per un purissimo azzurro che i gabbiani si recarono alla meta quotidiana degli stabilimenti di pesce in scatola. I pescatori dilettanti popolarono in un batter d'occhio le scogliere. La società delle drogherie riunite tirò giù le tende a proteggere nelle vetrine le rosse bottiglie di specialità medicinali dall'azione chimica del sole. Il signor Machado, sarto, appese dietro i vetri della porta il suo cartello di ritorno tra 10 minuti e corse a vestirsi per il funerale. 3 imbarcazioni correti a strascico approdarono cariche di sardine. Loni Duarte verniciò a nuovo il suo battello e ne cambiò in I Tre Cugini il nome Lolita. Jack Lake, il poliziotto, fermò un'automobile che proveniva dall'albergo del Monte, poi la lasciò andare libera e si comperò un sigaro. È un enigma come la vita possa continuare per il suo stupido corso in giorni simili. Com'è possibile che Mammy Jackson si curasse di innaffiare il pezzo di marciapiede davanti alla sua casa? Com'è possibile che George Merck scrivesse la sua 4ª lettera di improperi alla società dell'acqua potabile? Com'è possibile che Charlie Marsh fosse non meno sconciamente ubriaco del solito? Era un sacrilegio, era un oltraggio. Gli amici di Danny si svegliarono alla tristezza e nella tristezza si alzarono. Il letto di Danny era vuoto, apparteneva al morto e pareva destinato a seguire il morto nella tomba. Nessuno aveva tentato di occuparlo, nessuno,
Nemmeno Gio Portoghese il Grande lo aveva guardato con cupidigia. Il sole splendeva trionfale attraverso la finestra e disegnava ombre delicate di ragnatele sul pavimento. Disse Pilon: Danny era così felice quando spuntavano belle giornate come questa. Dopo la visita consueta alla Ravina, gli amici sedettero sugli scalini del portico e si misero a parlare del loro amico. Ne ricordarono e proclamarono le ali, le virtù. Ne dimenticarono più che mai le ali, i difetti. Era forte, Pablo disse. Era forte come un mulo. Poteva sollevare anche una balla di fieno. Si raccontarono piccole storie di Danny sulla sua bontà e carità, il suo coraggio. Presto fu ora del servizio in chiesa e andarono a piantarsi, cenciosi come erano, di fronte all'ingresso. Continuamente arrossivano, entro di loro, alla vista dei più fortunati che potevano, ben vestiti, profumati di acqua florida, varcare la soglia del tempio. Udirono poi alzarsi la musica dell'organo, gli stridoli canti della liturgia funebre, e videro arrivare la cavalleria, la banda coi tamburi velati, il plotone dei fucilieri, l'affusto con tre paia di cavalli e un soldato sul primo cavallo di ogni paio. Il lugubre e pur marziale scalpitio dei cavalli sull'asfalto suscitò disperazione nell'animo loro. Impotenti, osservarono il feretro venir portato fuori dalla chiesa e posato sull'affusto, coperto con la bandiera. L'ufficiale si avvicinò il fischietto alla bocca, fischiò, alzò la mano. Lo squadrone della cavalleria si mossero i fucilieri con le canne dei moschetti all'ingiù, i tamburi aprirono la cataratta del loro lento, rullante ritmo che spezzava il cuore. La banda attaccò la sua languida marcia e si mosse anche l'affusto col feretro. La gente cominciò a sfilare maestosa, uomini eretti e fieri, donne che si studiavano con eleganza di non mettere i piedi sull'orma indelebile della cavalleria. C'erano tutti: Cornelia Ruiz, la signora Morales, Galvez, Torrelli e la sua paffuta consorte, la signora Palocico, Tito Ralfi il traditore, Dolce Ramirez, il signor Machado, tutti quelli che contavano qualcosa al pian della tortiglia e moltissimi che non contavano niente di niente. C'è da stupirsi se gli amici non poterono sopportare tanta vergogna e umiliazione. Per un po' seguirono eroicamente il corteo lungo il marciapiede, poi dovettero rinunciarvi. Il primo a cedere fu Gesù Maria. Scoppiò in singhiozzi di vergogna perché suo padre era stato uomo ricco e rispettato. Chinò il capo e scantonò via, e gli altri cinque lo seguirono, coi cinque cani dietro saltellanti. Gli amici di Danny si trovarono installati nelle alte erbe che circondavano il cimitero un pezzo prima che arrivasse il corteo. Il rito fu breve e militare, il feretro venne calato nella fossa, i moschetti crepitarono, squillarono corni e i cani, come in risposta a quei suoni, ulularono. Il pirata fu orgoglioso di loro. Terminata la cerimonia, gli amici si allontanarono di corsa per non farsi vedere da nessuno. Tornando a casa, passarono naturalmente dinanzi all'abitazione di Torrelli. La videro chiusa, deserta. Pilon vi penetrò da una finestra e ne portò fuori due galloni di vino. Giunsero con le fiasche e silenziosi, a passi lenti, nella quieta casa di Danny. Riempirono ritualmente i barattoli di vetro, bevvero. Danny amava il vino, dissero. Era così contento quando c'era un po' di vino. Passò il pomeriggio, scese la sera. Gli amici sorseggiavano il vino, pensando al tempo andato. Alle 7 arrivò Tito Ralph vergognoso e portò una scatola di sigari che aveva vinta in qualche luogo. Gli amici accesero i sigari e sputarono. Aprirono la seconda fiasca. Pablo provò due o tre note della canzonetta Tulipan, tanto per vedere se non aveva perduto la voce. Disse speculativamente Pilon: Cornelia Ruiz era sola oggi. Forse non ci sarebbe niente di male a cantare qualche canzone malinconica, disse Gesù Maria. Ma Danny non amava le canzoni malinconiche, osservò Pablo. Amava quelle vivaci, d'amore e donne allegre. Tutti assentirono gravemente. Sì, Danny era grande con le donne, dissero. Pablo attaccò la seconda strofa di Tulipan e Pilon lo sostenne a sbalzi. Gli altri si unirono in coro verso la fine.
Pilon tirò poi su col sigaro, ma lo trovò spento. «Tito Ralph», disse, «perché non ci accompagni con la chitarra? Così potremo cantare un po' meglio». E riaccese il sigaro, lanciò lontano il fiammifero. Il minuscolo stecco ardente cadde su un vecchio giornale che era in terra contro il muro. Tutti si precipitarono per soffocare la fiamma sotto i piedi, ma un celestiale pensiero li fermò. Si guardarono l'uno negli occhi dell'altro e si scambiarono un saggio sorriso di immortali senza speranza. Contemplarono, trasognati, la fiamma percorrere la carta del giornale e quasi spegnersi, riprender vita, fiorire alta e larga. Come dei dinanzi ai piccoli eventi umani, gli amici sorridevano di quel fuoco che dalla carta si attaccava all'asciutto legno della parete. Così doveva essere, saggi amici di Danny. Il legame che vi teneva uniti ora è tagliato. Il magnete ha perso la sua virtù. Qualche estraneo, qualche smidollato parente di Danny sarebbe entrato in possesso della casa. Meglio che il sacro simbolo dell'amicizia, la calda casa delle feste, degli amori e delle risse, muoia con Danny, in un'ultima gloriosa, seppur senza speranza, ribellione ai numi. Sedevano gli amici e sorridevano. E la fiamma si arrampicava come serpente verso il soffitto. Poi attaccò le travi del tetto e divorò, saccheggiò, ruggiva. Solo allora gli amici si alzarono dalle seggiole e, sempre trasognati, sempre sorridenti, uscirono all'aperto. Pilon, che traeva profitto d'ogni lezione, portò via seco quanto avanzava del vino. Fischiarono le sirene su da Monterey. Le autopompe rombarono lungo la salita della collina, in seconda. Le luci dei fari giocarono tra gli alberi, ma la casa era già una lancia in mano di fuoco quando i pompieri arrivarono. I getti d'acqua bagnarono gli alberi e i cespugli intorno per impedire che l'incendio si propagasse. Tutti gli abitanti del piano erano là a vedere. E gli amici di Danny, tra la folla, guardarono in estasi fino a che la casa divenne un mucchio fumante di nere ceneri. Le autopompe allora girarono e scivolarono via per la discesa della collina. La gente del piano si dileguò nelle tenebre. Gli amici di Danny restarono soli a guardare le rovine. Guardarono ancora un po'. Poi si guardarono stranamente l'un l'altro e voltarono le spalle alla casa bruciata. Si allontanarono a passi lenti, ognuno solo, per una strada sua.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Play tune, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: La nuova stagione di una gloriosa sala milanese, le giornate del cinema muto di Pordenone e un altro film in uscita, tutto condito dalla presenza aurea e autorevolissima di Dario Zonta.
6: E Giancarlo Mancini che, che in collegamento, nei nostri collegamenti.
5: Eh sì, Hollywood Party è splittato questa settimana.
6: Splittata e però unita, perché le voci uniscono la distanza, sì. E quindi è come se fossimo, anzi siamo, tutti insieme,
5: abbracciati.
6: Con gli ascoltatori ovviamente, perché gli ascoltatori tra l'altro possono, come sempre Giancarlo, scriverci, no?
5: Sì, al numero. Al 335-56-34-296, scriveteci SMS o WhatsApp.
6: Perfetto. Allora, che notizie abbiamo?
5: Noi abbiamo una notizia che è abbastanza curiosa, devo dire, perché Louis Garrel sarà John Elkann in Falcon, il biopic di Marco Bellocchio su Marchionne, che è in produzione ed è attualmente in lavorazione a Toronto. Nel cast ci sono anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi, Valeria Bruni Tedeschi. È un film molto atteso, Dario, no?
6: Sì,
5: molto atteso.
6: Devo dire che questo mi sembra un perfetto casting, cioè così a pelle, associare questo,
5: sì,
6: questo attore a questa figura. Siamo curiosissimi, Bellocchio è questa fase straordinaria di film e così di felicità proprio,
5: sì,
6: di felicità.
5: Sì, libera e al contempo, sì, agganciata veramente alla storia, ai nodi cruciali della storia italiana, sì, degli ultimi decenni, insomma.
6: E quindi non vediamo l'ora
5: sicuramente, e non vediamo l'ora anche di annunciarvi la monografica, l'argomento della puntata di domani dell'Avventura del Cinema, no?
6: Esattamente, sulla scia, se volete, della settimana scorsa, nella quale con Roberto Silvestri abbiamo affrontato il tema del documentario politico militante, agganciandoci però a un elemento di cronaca legato alla sala, cioè all'exploit straordinario del film NASA, e che è un documentario politico, appunto, militante. Però in questi giorni, Giancarlo, c'è stato un altro exploit,
5: sì,
6: in sala, ovvero il film concerto di Ultimo, la stagione dei film concerti, che ha avuto un incasso veramente importante. Non sempre i film concerto riescono nel loro intento, anche perché sono veramente uscite molto veloci a volte.
5: Sì, tre giorni, quattro giorni. Sì.
6: In questo caso, Ultimo invece, essendo andato bene, ha proseguito la programmazione e quindi ha fatto un incasso importante. Noi vorremmo agganciarci a questo e a recenti film concerto come quello degli Oasis, che è stato presentato a Venezia, e da ultimo la riproposizione del concerto dei Queen a Budapest.
5: 1986, 40 anni, l'ultimo concerto, esatto, filmato della band di Freddie Mercury.
6: Tutto questo per fare cosa? Per fare una puntata dell'Avventura del Cinema sul documentario musicale, che si chiamava Rockumentary, e quindi partiamo dalle origini, da Penn Baker e anche prima, e fine a risalire appunto all'attualità. Lo faremo con John Vignola, che ci dirà tante cose a riguardo.
5: E quindi
6: domani
5: dittico,
6: l'Avventura del Cinema.
5: L'Avventura del Cinema si lancia addirittura nei dittici. Quindi
6: esattamente,
5: una puntata da cofanetto. E adesso, Dario, sempre per restare in tema di musica, il primo appuntamento musicale della puntata di oggi di Hollywood Party.

0: Ghostbusters di Ray Parker Jr. Ricordiamo il compleanno di Sigourney Weaver, che di quel film è un po' anche miracoloso, che fu un miracolo del cinema americano degli anni Ottanta. Era una delle protagoniste scintillanti, la protagonista femminile indiscussa. Dario.
1: Adesso ci colleghiamo, anzi è già collegato con noi, lo salutiamo affettuosamente, Nathan De Habib. Ciao, buona serata Nathan e bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao, buonasera, grazie mille dell'invito, sono molto felice di essere con voi.
1: Noi ci teniamo molto a questa quasi tradizione, forse questa è la seconda volta, però ci piace che esatto. Segni un percorso. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della programmazione che Nathan fa presso il cinema, al Cinema Mexico di Milano.